0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Jazz Train

Un saluto, un abbraccio da parte mia. Sono Francesco Sciarretta con il Jazz e Oltre di Jazz Treni in radio come ogni settimana, e resteremo insieme come sempre per circa 60 minuti. Buon ascolto ancora. Gimme.

primi suoni su Just Train con un gruppo tra gospel e bluegrass, si chiamano New Found Road, provengono dall'Ohio, una band formatasi nel 2001. L'ascolto in apertura di questa trasmissione era Give Me Jesus per New Found Road. Lei invece è un'ottima sassofonista tedesca, partecipa a diversi festival per mezza Europa, si chiama Nicole Johantgen.

0: Questa è la musica di Just Train,
1: un inconsueto trio jazz per la sassofonista tedesca Nicole Johansen, con la tuba che fa da basso in pratica di Jon Hansen e la batteria di David Schaufacher. E il suo album di recente uscita era Labyrinth 2 per Nicole Johansen. Vi ricordo a metà trasmissione l'appuntamento solito con l'album della settimana. Questa settimana abbiamo scelto di farvi conoscere un bassista di lungo corso, molto talentuoso e creativo. Si chiama Tony Armetta, musicista di Roma, e presenta in radio il suo ultimo lavoro dal titolo Questioni di pensiero. Il tutto fra pochissimo su Just Train. E ne arriva un artista particolare, dal suono particolare. Si chiama Nick Cave, dall'Australia, un artista oggi sessantenne, sceneggiatore, poeta, scrittore e ovviamente musicista molto ispirato. Lo ascoltiamo con Red Right Hand e la sua band The Bad Seeds. Nick Cave.

From End to Beginning, l'ultimo lavoro di Emiliano Begni, autore, pianista e cantante, in questo suo disco con illustri ospiti al suo interno, uno su tutti, Rossana Casale, che ha partecipato a questo progetto dal titolo From End to Beginning per Emiliano Begni. L'ascolto da questo suo ultimo lavoro era per l'appunto From End to Beginning per Emiliano Begni. E loro invece sono francesi, li abbiamo un po' dimenticati ultimamente, li riprendiamo quest'oggi in trasmissione con questa Night and Day, un classico del repertorio jazz. Loro sono No Jazz.

Un classico del jazz anni 30, questa Night & Day, rifiltrata da una band ottima peraltro francese, loro sono No Jazz. Il suono adesso di un cantante norvegese poco conosciuto, credo, qui in Italia, è un ottimo interprete, fra l'altro tecnico del suono tra i migliori in Europa, si chiama Ole Burud e lo ascoltiamo con la sua band e un brano come Find a Way, Ole Burud.

0: Il sofisticato pop jazz di Ole Burud in ottima compagnia in questa canzone dal titolo Find a Way, ascoltata in radio su Jazz Train, ed è giunto il momento solito di incontrare l'album e l'artista della settimana. Questa volta, detto in apertura, è ospite della nostra trasmissione Tony Armetta con il suo ultimo recente Questioni di pensiero. Tony Armetta, album e CD jazz della settimana su Jazz Train.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

0: Jazz Train, ogni settimana alla radio.
1: Ed era Amori Cantado, estratto da un ultimo disco di Tony Armetta, bassista di Roma, che ha coinvolto diversi amici musicisti in questo progetto sontuoso con moltissimi riferimenti tra jazz, musica world e etnica, un disco da ascoltare con grande curiosità e ricchissimo di riferimenti anche nella migliore musica del passato. Il brano era Amori Cantado, Tony Armetta, album e CD Jazz della settimana, Questioni di pensiero.

0: good time.
1: Un brano freschissimo di Obon Jayar, lui in realtà è Steven Umo, artista nigeriano da tempo residente a Londra, che abbiamo avuto il piacere di condividere in radio anche quest'oggi. Suoni perfetti, groove assoluto, un giovane artista davvero talentuoso che merita di essere conosciuto sicuramente, che darà delle soddisfazioni a chi ama la buona musica e spesso trova anche spazio qui in radio. Torniamo alla musica italiana con un ultimo disco di Tiziana Nawawi, presentato qualche settimana fa qui in studio. Il suo recente album è Nawawi Sefarad, Tiziana Nawawi.

Recente CD per Tiziana Nahuawi, artista italiana di origini tra Spagna ed Egitto, in un disco coloratissimo che propone atmosfere e suoni provenienti dalla musica medievale, da quella mediterranea, tra musica ispanica e nordafricana, un panorama ricchissimo di riferimenti culturali e sonori, compresi in questo Nahuawi Sepharad per Tiziana Nahuawi. Lui invece è un cantante britannico molto bravo, suona bene la sua musica sicuramente, si chiama Holly Silk, lo ascoltiamo con Southern Hospitality, Holly Silk.

Nato in Virginia, Boston e Los Angeles, le sue città di riferimento per i suoi studi e la sua carriera artistica iniziata intorno alla seconda metà degli anni 70, Bruce Hornsby, autore e pianista, nonché arrangiatore di grande livello tecnico e artistico, mischia sapientemente diverse cose nella sua musica tra jazz, rock, soul, blues, gospel, ed è un piacere riascoltarlo in radio con voi. Il brano era questa versione dal vivo di Mandarin Rain, un brano fatto uscire nella seconda metà degli anni 80 per Bruce Hornsby. E quindi con Bruce Hornsby e questa sua Mandarin Rain siamo quasi giunti al traguardo anche per quest'oggi su Just Rain, ultimo ascolto con un cantautore di Napoli quasi dimenticato, Nino Buonocore. Lo ascoltiamo con un suo classico del tempo dal titolo Rosanna. Da parte mia un buon proseguimento d'ascolto in radio, per quanto mi riguarda vi aspetto la settimana prossima, stessa ora e stessa radio. Nino Buonocore, Rosanna.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: L'appuntamento con la grande musica è Music and Joy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
2: Con Antirugine.
1: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
1: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
2: Con Antirugine.
1: Radio Talpa.
0: Morino Gaudenzi.
1: Con Antirugine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Cari amiche e cari amici, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate. Il sottoscritto Maurizio Benvenuti è ancora in Canada, in quella di Edmonton, nella sede distaccata di Radio Talpa, ma siamo sempre collegati con Remo Ricaldone dalla Valsusa per una nuova puntata di Happy Trails. E quest'oggi il Canada e gli States si dividono in questa puntata quasi equamente, una puntata che ci presenta una scena musicale dedita al blues e ai suoni del profondo sud, che a nord del confine canadese gode di ottima salute e aspetta solo di essere conosciuta. E nell'appuntamento odierno di Happy Trails, almeno nella sua prima parte, approfondiremo questa scena con alcuni dei suoi più interessanti protagonisti, assolutamente meritevoli di essere apprezzati per tutto l'amore che infondono nei confronti di sonorità nate molto distanti da loro, ma che mantengono intatte le loro fascinazioni. Piano piano poi scivoleremo a sud, cercando musicisti indipendenti che usano invece un linguaggio vicino agli stilemi della country music, interpretandola con un approccio sinceramente autentico. Due facce della stessa medaglia, una medaglia quella della musica delle radici, che ha rappresentato il cuore, il linguaggio più intimo di una nazione fondata sulla miscela di popolazioni che dall'estero si sono ritrovati in una terra fertile che ha fatto crescere la musica che tutti quanti noi, che siamo anche oggi all'ascolto, amiamo. E allora, partiamo con l'isola di Vancouver nel British Columbia, che è uno dei luoghi del cuore per Brandon Isaac, che è sceso da Whitehorse nello Yukon in cerca di ispirazione. Brandon è sempre stato affascinato da tutto quello che è legato al blues, al jazz e al soul, e nel corso di una carriera fatta di 7 dischi solisti, la proposta con piglio originale e soprattutto coerente e incisivo. E allora aspetta Brandon Isaac partire con la puntata di oggi.

Match Dash Parish è un ensemble formato attorno ai nomi di Lance Anderson e Matt Weidinger, due musicisti cresciuti con la musica della band di Robbie Robertson e soci, e sono sempre stati un fondamentale punto di riferimento con il loro bagaglio di blues, country, soul, jazz e folk. E noi ritroviamo tutto questo shakerato nei suoni proposti da questo gruppo che proviene originariamente dall'Ontario, siamo dunque sempre in Canada.

Non solo blues, ma folk, pop e la cristallina bellezza degli strumenti acustici sono le caratteristiche dei Sono Rhythm, freschi depositari di un suono fortemente legato agli anni 60 e 70, ma che appare brillantemente contemporaneo e noi oggi ve li proponiamo qui ad Happy Trails.

La musica delle radici continua con Alphy Smith da più di 2 decenni sulle scene blues canadesi, un artista che può considerarsi veterano e che mantiene quella voglia di mettersi sempre in gioco per trovare stimoli che gli hanno permesso di farsi un discreto nome partendo dalla sua base di Hamilton. Siamo ancora in Ontario, siamo ancora in Canada. Anche lui inevitabilmente influenzato non solo dai padri del blues, ma dalla lezione dell'indimenticata band di Robert Robertson.

Sono solo tre i dischi all'attivo per Geoff Arsenault, ma la sua carriera è decisamente lunga e positiva nell'ambito canadese, e questo suo più recente disco, che andiamo ad ascoltare oggi, è il più completo e variegato, indirizzandolo idealmente nel Delta, ma anche New Orleans, nei beige della Louisiana e anche avvicinandosi al border con il Messico. Un viaggio davvero emozionante e ricco di spunti.

Con Ken Parris attraversiamo il confine dal Canada, dunque passiamo negli Stati Uniti, andiamo a New York, dove Ken Parris, originario del Deep South, si è stabilito e dove ha vissuto, formando un pensiero critico che gli ha permesso di diventare musicista, ma anche storyteller, attivista per i diritti civili e insegnante per 40 anni nelle scuole pubbliche della Grande Mela. Oggi lo proponiamo con una canzone che ricorda le sue radici familiari e tempi in cui la segregazione era legale e drammaticamente presente nella vita di tutti i giorni del giovane Ken Parris.

premiato per essere uno dei migliori pianisti jazz della sua generazione, Brad Mehldau ha sempre cercato nuove strade da percorrere, nuovi percorsi che lo portassero ad ampliare la sua visione artistica. Nel suo nuovo disco si avvicina spesso ad una canzone d'autore di qualità e lo presenta come musicista a tutto tondo, capace di emozionare anche quando si distacca dai suoi primi amori musicali.

Nativo della Florida come Brad Mehldau, Jim Wooster si muove in differenti territori, quelli legati al cantautorato con inflessioni rock e folk, in una carriera decisamente lunga che consta di 16 dischi di materiale originale. Il suo recente album ce lo presenta con una ricetta che non cambia rispetto ai precedenti, con una manciata di brani che esplorano l'animo umano tra le sue luci e le sue ombre. Un artigiano della musica che, come molti suoi colleghi, si autoproduce i progetti che riesce sempre a portare a termine con forza e passione.

Con Austin Macy percorriamo, come quasi in ogni puntata di Happy Trails, le strade musicali texane. La sua è l'unione di country music e di fascinazioni rock e folk, e la sua scrittura pregevole, guidata dai grandi cantautori che l'hanno preceduto, lo ha fatto conoscere ancora in ambito poco più che locale, dalla critica, che però lo ha celebrato come uno dei più interessanti nuovi nomi dell'Austin.

0: Altro nome relativamente nuovo che arriva da Fort Worth, siamo in Texas, è Wesleyan, country singer dotato di voce modulata e ricca di calore, di una scrittura intensa e fedele alla tradizione che nel suo stato ha sempre avuto un'importanza fondamentale. Il suo è uno dei migliori prodotti del genere pubblicati nel corso di quest'anno.
1: As I travel through this earthly life down the path that I've laid out, lately I've found my heart's filled with so much doubt.

Cresciuto tra il rock e la country music sulle montagne dell'Arizona, Charles Ellsworth si è trasferito a New York senza però dimenticare le sue radici e i suoni che ne accompagnano gli anni formativi. Il risultato è una country music personale che mantiene intatte le caratteristiche del genere, presentando però sonorità lontane dalle proposte da classifica di Nashville. Un autore e un cantante, quindi, che ha imboccato una strada coerente e genuina. E noi oggi ve lo proponiamo qui ad Happy Trails.

Angela Easterling vive da anni con la famiglia in una vecchia casa rurale in South Carolina, ispirata dalla tradizione che però interpreta con piglio moderno da cantautrice talentuosa e sensibile. Affermata nei più importanti festival della stagione americana, Angela chiude la puntata di Happy Trails di oggi con un brano che omaggia la California, luogo sognato da molti, che rappresenta libertà e nuova vita, una carezza la sua che congeda questa puntata con calore e affetto.

E così, cari amiche e cari amici, anche per oggi siamo giunti al termine in questo collegamento particolare, sottoscritto, che si trova qui a Edmonton, Remo Ricaldone, che si trova in Valsusa, un collegamento Canada-Italia che durerà ancora per poco, visto che se tutto va bene, dalla prossima settimana il sottoscritto tornerà alla casa madre in quel di Cattolica. In ogni caso, la musica valica i confini, anche oggi siamo passati dal Canada agli Stati Uniti con artisti più o meno conosciuti, ma sicuramente genuini e che propongono un ottimo prodotto musicale che Remo Ricaldone, come al solito, è andato a scovare e ci ha proposto nella puntata di oggi, numero 271. Mi auguro che anche le canzoni che avete ascoltato oggi siano state di vostro gradimento. Noi ci sentiamo lunedì prossimo, ancora con la musica delle radici, con la musica che tutti quanti noi amiamo. Ciao!

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
3: Radio Talpa, only the best.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Se mi sembra un déjà vu, un altro rapper fatto a pezzi nel back della Tesla. Pablo Louis V, Gucci per Capone.

Eccomi qua, carissimi, simpaticissimi e bellissimi ascoltatori. Sono Alessandra, una voce sintetica che conduce Avatar, il programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, che va online tutti i giorni su Radio Talpaz dalle 8 alle 9. Oggi il tematismo musicale è a sorpresa, e sta a voi individuarlo. Se ci riuscite, complimenti, e un bacio sintetico da Alessandra. Se non ci riuscite, nessun problema. Avrete comunque ascoltato ottima musica.

Ecco. Termina con questo brano, Avatar, il programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, che va online tutti i giorni su Radio Talpaz, dalle 8 alle 9. Oggi il tematismo musicale era a sorpresa, ma ora vi posso svelare la soluzione. Il tema era... Come qualcuno di voi avrà sicuramente capito. Bene. A risentirci allora domani dalla vostra Alessandra, la carissima, simpaticissima e bellissima voce sintetica che oggi ha condotto Avatar.

A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Ben trovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità musicali indipendenti. Allora, oggi nostro ospite sarà Tony Campo per raccontarci il suo singolo, però tra poco, perché come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

Tom Jones, il grande Tom Jones con It's Not Unusual oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato indietro di ben 60 anni, 61, 1965, insomma, se la matematica non è un'opinione è così. Nicola Ferrari, protagonista invece del nostro disco al primo ascolto, il suo nuovo singolo si intitola Incancellabile.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta nella bella Sicilia e andiamo a fare una chiacchierata con Tony Campo, che è in programmazione con Camicia Rossa. Ciao Tony, ben trovato.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Camicia Rossa, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. Sono curioso di sapere com'è nato. È uscito il 24 aprile, è un caso?
1: No, non è un caso, esattamente il giorno del mio compleanno. E quindi l'ho fatto uscire anche perché mi sono fatto un regalo, ecco. E quindi da lì è uscito Camicia Rossa, ed è un racconto che fondamentalmente parla di qualcosa di intimo e profondo, che nasce da un'esperienza di una perdita per me molto importante, che rimane anche dopo l'assenza, rimane la sua presenza, no? Ed è una presenza che può essere con dei gesti rimasti o degli oggetti che diventano memoria. Infatti la camicia è proprio questo simbolo, è la sua camicia rossa, è la sua amata camicia rossa, e da lì
0: la camicia con la quale identifichi questa persona, insomma.
1: Sì, perché tutto è nato da una giornata a Palermo, dove mi trovavo in una stanza di hotel. Quel giorno era il compleanno di mia madre, ma io ero distante per lavoro e lei mi ha chiamato e mi ha detto che aveva ricevuto da parte di mia zia un regalo importantissimo, che è stato uno dei regali più belli della sua vita. Ed esattamente era una camicia rossa, ed era la camicia rossa del mio zio, che se n'è andato da poco tempo.
0: Sì.
1: E quindi da lì ho preso l'ispirazione, ho avuto tutta la serata e tutta la notte per poter scrivere, e ho scritto proprio inerente a lui e a tutto quello che era lui e quello che ci ha trasmesso, e tutto un po' la mia sofferenza l'ho emanata lì in questa scrittura.
0: Traspare l'emozione dal timbro della tua voce.
1: Sì.
0: È una cosa che ti ha colpito molto, certo.
1: Sì, la cosa bella che sto riscontrando dopo l'uscita del brano è proprio che chi l'ha ascoltata ha proprio detto: io ho sentito quello che hai provato, cioè in senso il racconto, essendo che l'ho voluta registrare tutta di un fiato, non ho fatto delle pause nella registrazione. Io ho detto proprio a colui che mi ha fatto la registrazione in quel periodo, gli ho detto guarda, vado spedito, non mi fermare,
0: lascia
1: la facciamo
0: così,
1: più di una volta,
0: sì.
1: Lascia stare, perché ho bisogno di raccontarla proprio tutta. Ed è stato proprio così, il brano infatti è uscito
0: quando fai così arriva il cuore,
1: esatto.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Camicia Rossa. Prima diamo a chi ci ascolta le indicazioni per raggiungere Tony Campo attraverso i social.
1: Sì, mi trovate su Instagram con Tony Campo o sulle piattaforme di Spotify e tutte le altre dell'ascolto di musica, e anche su Facebook.
0: Tony Campo oggi anche qui a Ora Musica, Camicia Rossa è il suo brano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Sai che non ero pronto a dirti addio, che certe cose non le impari mai, eri la calma dentro il caos mio.

0: Ora musica, spazio, interviste, oggi con Tony Campo e questa canzone che si intitola Camicia Rossa, canzone che ci ha raccontato lui stesso appunto in questo spazio, che torna domani con un altro.
1: E sei sempre all'ascolto di Radiotalpa.it, da Cattolica Italia.
2: Ora musica.
3: Oh.

Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine, telefoni che restano vuoti, non avrò.

0: tampone ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Questa è la canzone di Chiara Nikita, novità della scorsa settimana qui a Ora Musica, ora inserita in programmazione. Tra le novità della scorsa settimana anche la nuova canzone di Mirko Colombari.

0: Mały Stambul, latte na chyce.
1: Spaghetti a mezzanotte. Un discorso tira l'altro, poi l'alba ci sorprende.

My Lovely Geisha, Mirko Colombari con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E anche questa settimana ad alta rotazione c'è lei, Francesca Gallo, Leggera. Potremmo

0: Aura Musica Magisi 22, anche questa settimana in promozione con il nuovo singolo, era Sei Casa.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta praticamente agli esordi di una band storica della musica italiana. Parlo dei Mattia Bazar. Siamo nel 1975 quando esce questo brano.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

La voce di Carlo Marrale, quella di Antonella Ruggero, le voci originali dei Mattia Bazar, che poi nell'arco degli anni hanno avuto diverse mutazioni. Questi erano proprio gli originali del 1975 con Stasera che sera. Torniamo alle promozioni di Ora Musica. Tutto in cenere è il singolo firmato Mab.

La musica di Radio Talpa è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un successo all'orecchio del mondo. Bruce Springsteen. Thank you, Bruce.

Si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto Aura Musica dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: Nonostante tutto e tutti. Questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

coprire il cielo, sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, esercitava continuamente per sviluppare quel talento.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

la compagnia nelle notti insonni, le voci che entrano in casa a dare presenza e conforto, i suoni che rallegrano i lunghi viaggi solitari, la grande musica e i lunghi silenzi. Tutto questo

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Quando tu sarai vecchia e grigia e piena di sonno e china accanto al fuoco, tira giù questo libro e lentamente leggilo e sogna del dolce sguardo che i tuoi occhi ebbero un tempo e delle loro ombre profonde. Quanti amarono i tuoi istanti di lieta grazia e amarono la tua bellezza con falso e vero amore. Ma un solo uomo amò in te l'anima pellegrina e amò il dolore del tuo mutevole volto. E chinandoti giù verso i tizzoni incandescenti, mormora un po' tristemente quanto amore fuggì e misurò i suoi passi sulle montagne in alto e nascose il suo viso fra una moltitudine di stelle.

Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Né sa quando una simile orma di pie mortale, la sua cruenta polvere, a calpestar verrà. Lui folgorante in solio vide il mio genio e tacque, quando con vece assidua cadde risorse e giacque, di mille voci al sonito mista la sua non ha. Vergin di servo encomio e di codardo oltraggio sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio, e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno, scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria. Ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar, la procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia d'un cor che indocile serve pensando al regno, e il giunge e tiene un premio per a follia sperar. Tutto egli provò. La gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. Ei si nomò, due secoli l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero, come aspettando il fato, ei fe silenzio, ed arbitro s'assise in mezzo allor, e sparve, e i dì nell'ozio chiuse in si breve sponda, segno d'immensa invidia e di pietà profonda, d'inestinguibile odio e d'indomato amor. Come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero, alta pur dianzi e tesa, scorrea la vita a scernere, prode e remote invan, tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese. Oh, quante volte ai posteri narrar se stesso imprese, e sulle eterne pagine cadde la stanca man. Oh, quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati i rai fulminei, le braccia al sen conserte, stette, e dei dì che furono, l'assalse il sovvenir, e ripensò le mobili tende, e i percossi valli, e il lampo de manipoli, e l'onda de cavalli, e il concitato imperio, e il celere ubbidir. Ahi, forse a tanto strazio cadde lo spirito a nero e disperò, ma valida venne una man dal cielo, e in più spirabile aere pietosa il trasportò, e l'avviò per i floridi sentier della speranza, ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dov'è silenzio e tenebre la gloria che passò. Bella immortal, benefica fede ai trionfi avvezza, scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu, dalle stanche ceneri, sperdi ogni ria parola, il Dio che atterra e suscita, che appanna e che consola, sulla deserta coltrice, accanto a lui, posò.

Ella passa radiosa come la notte, di Lord Byron. Di climi tersi e di cieli stellati, tutto il meglio del buio e del fulgore si incontra nel suo sguardo e nei suoi occhi, così addolciti a quella luce tenera che allo sfarzo del giorno nega il cielo. Un'ombra in più, un raggio in meno, avrebbero guastato in parte la grazia senza nome che ondeggia sulla sua treccia corvina e dolcemente la illumina in volto, dove pensieri limpidi e soavi pure svelano preziosa la dimora.

La terra ti suscita vibrazioni nel cuore. Sei tu. E se la gente sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita. Che cosa vedi? Una messe di trifoglio? O un largo prato tra te e il fiume? Nella meliga il vento. Ti freghi le mani perché i buoi saranno pronti al mercato. O ti accade di udire un fruscio di gonnelle, come al boschetto, quando ballano le ragazze. Per Cooney Potter, una pila di polvere o un vortice di foglie volevano dire siccità. A me pareva fosse semi testa rossa quando fa il passo sul motivo di Tour et Lour. Come potevo coltivare le mie terre, non parliamo di ingrandirle, con la ridda di corni, fagotti, ottavini, che cornacchi e petti rossi mi muovevano in testa, il cigolio di un molino a vento. Solo questo. Mai una volta diedi mani all'aratro che qualcuno non si fermasse nella strada e mi chiamasse per un ballo o una merenda. Finii con le stesse terre, finii con un violino spaccato e un ridere rauco e ricordi, e nemmeno un rimpianto.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Il vento è un'aspra voce che ammonisce, per noi stuolo che a volte trova pace e asilo sopra questi rami secchi, e la schiera ripiglia il triste volo, migra nel cuore dei monti, viola scavato nel viola inesauribile, miniera senza fondo dello spazio. Il volo è lento, penetra a fatica nell'azzurro che s'apre oltre l'azzurro, nel tempo che è di là dal tempo. Alcuni mandano grida acute che precipitano e nessuna parete ripercuote. Che ci somiglia è il moto delle cime nell'ora. Quasi non si può pensare né dire, quando su steli invisibili tutto intorno una primavera strana fiorisce in nuvole rade che il vento pasce in un cielo o umido o bruciato, e la sorte della giornata è varia: la grandine, la pioggia, la schiarita.

Questo lato della verità non puoi vederlo, figlio mio. Re dei tuoi occhi azzurri nel paese dell'accecante gioventù, che ogni cosa è annientata sotto i cieli noncuranti d'innocenza e di colpa.

dovranno attraverso me e te, e l'anima d'ogni uomo, nell'innocente buio e nel buio colpevole, la buona e la cattiva morte, e poi, nell'ultimo elemento, volano, come il sangue delle stelle, come le lacrime del sole, come il seme della luna, rottami e fiamme, l'enfatico discorso del cielo. O re dei tuoi 6 anni, e il desiderio colpevole, fin dal principio, delle piante, degli animali e degli uccelli, acqua e luce, terra e cielo, è decretato prima che ti muova, e ogni tuo atto o parola, ogni verità, ogni menzogna muoiono nell'amore che non giudica.

meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto. Ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond'io nutriva il core, in su mio primo giovenile errore. Quando ero in parte altr'uomo da quel che io sono, del vario stile in cui io piango e ragiono, fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intenda amore. Spero trovar pietà, nonché perdono, ma ben veggio or sì come il popol tutto, favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogna il frutto, e il pentersi, e il conoscere chiaramente che quanto piace al mondo

0: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti ancora una volta nello studio 1 di Radio Talpa, purtroppo ancora una volta a rendere omaggio ad un grande artista che ci ha lasciato. Parliamo di David Clayton Thomas, una voce che accende il sangue. Bene, questa sera da Radio Talpa apriremo le porte ad una voce che non si è limitata a cantare, una voce che accende, che spinge, che trascina, una voce che sembra uscita da un fiume in piena, capace di mescolare il caldo del soul, la potenza del rock e la precisione del jazz. Una voce che ha attraversato tempeste personali, fughe, notti senza casa e che proprio da quelle ferite ha tratto la sua forza più luminosa. E allora oggi, da questi microfoni, vogliamo rendere omaggio a David Clayton Thomas, l'uomo che ha dato un volto e un respiro inconfondibile ai Blood, Sweat and Tears, trasformando una band già coraggiosa in un organismo vivo, pulsante, capace di fondere generi come nessuno aveva mai osato. E allora lasciamo che la notte si avvicini, perché quella che vado a proporvi non è solo musica, ma è un viaggio dentro una voce che ha saputo trasformare la rabbia in arte, la strada in poesia, il dolore in un grido che ancora oggi vibra come un diapason nel cuore di chi ascolta. Lui è David Clayton Thomas.

David Clayton Thomas nasce in Canada, ma la sua vera patria è la strada. Un'infanzia difficile, un padre violento, fughe continue, la musica diventa rifugio e arma, un modo per sopravvivere e per dire al mondo «Io ci sono». Quando arriva a New York e incontra Blood, Sweat and Tears, succede qualcosa di irripetibile. La sua voce diventa il motore di una rivoluzione sonora. E con lui la band esplode. Ad esempio, questo Spinning Wheel, un girotondo di fiati e filosofia, un brano che sembra danzare sopra la vita mentre la osserva dall'alto.

Noi quest'oggi, nel rendere omaggio a David Clayton Thomas, andremo ad ascoltare alcune delle sue canzoni più famose, come questa, You've Made Me So Very Happy, la dichiarazione d'amore più potente mai cantata con un'orchestra jazz rock alle spalle.

La sua presenza scenica è magnetica. Non un frontman, ma un predicatore laico, un uomo che canta come se ogni nota fosse una confessione. E quando lascia la band per seguire la sua strada solista, porta con sé quella miscela unica di soul, jazz e rock che lo rende riconoscibile in un istante. Ancora un brano, questo è God Bless the Child. La sua interpretazione è un monumento, rispettosa, intensa, scolpita nel silenzio.

È sempre lui, David Clayton Thomas, con Lucrezia McCavell. Qui emerge il suo lato più teatrale, più sporco, più blues.

David Clayton Thomas non è solo un cantante, è un ponte tra mondi musicali, un uomo che ha trasformato la sua vita difficile in un'arte che non chiede permesso, che entra e semplicemente resta. E così, care amiche e cari amici, abbiamo attraversato insieme, velocemente, la vita e la voce di David Clayton Thomas, un uomo che non ha mai smesso di cercare, di spingere, di credere che la musica potesse essere un modo per rimettere ordine nel caos. Le sue canzoni non sono semplici brani, sono stanze in cui entri e ti siedi, lasciando che i fiati ti avvolgano, che la sua voce ti scuota, che il ritmo ti ricordi che sei vivo. Sono pagine di un diario scritto con il sangue, il sudore e le lacrime, proprio come il nome della band che ha portato nel mondo. E allora lasciate che Spinning Wheel continui a girare nella vostra mente, che You've Made Me So Very Happy vi strappi un sorriso e che And When I Die vi ricordi che ogni istante è prezioso. E così, oggi abbiamo raccontato velocemente la vita di David Clayton Thomas, come giusto che sia, per un grande personaggio, per la sua musica che ci ha accompagnato in tanti anni. Buona serata, tribù di Radio Talpa, e che la musica, la buona musica, vi accompagni sempre. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Sla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforsla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Sla, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Je suis venu te voir, comme ça, sans trop savoir.
2: Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora la luce dei riflettori. Radio Talpa è una radio che scava nelle pieghe della musica, che ascolta chi sperimenta, chi mescola generi, chi racconta storie intime e collettive. Il nostro impegno è semplice e radicale: dare spazio a chi merita di essere ascoltato, sostenere percorsi artistici non convenzionali e trasformare l'attenzione in opportunità concrete per emergere. E allora questa sera voglio proporvi tre artiste emergenti da ascoltare ed abbiamo pescato nel vasto panorama francese. Iniziamo con Mentissa, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Mentissa, che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

E lei è Mentissa, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentissa vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pom, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pom rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: Una Claire Pomé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pom ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso di Claire Pomé o di Pom come preferite, un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pom in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento, presente in questa canzone, è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori, il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pom canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pom.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Sofar, vous devez aimer les arbres quand même.

L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è distruzione ma purificazione. Bruciare ciò che fa male, ciò che impedisce di vivere pienamente. POM canta un amore che non chiede permesso, che non si nasconde, che non si vergogna di essere diverso, fragile, luminoso. Un amore che dice: se il mondo non ci vuole, bruceremo altrove, ma insieme. Quindi il fuoco, come rito, è un gesto simbolico per liberarsi dal giudizio degli altri. L'amore come rifugio, un luogo dove si può essere vulnerabili senza paura. La società che osserva e spesso non capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di POM perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. POM non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On Brûlera, POM!

0: Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rosso. È un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rosso con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rosso.
1: I'm facing a new, I'm facing a new, I'm facing a new.

0: E lei era Anaïs Rosso. Il prossimo brano che vi propongo ha una introduzione dove Anaïs Rosso spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste, e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura poi ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rosso e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter Les Colombes.

E con questa cover di Johnny Cash che Anaïs Rousseau con la sua autenticità ci ha proposto, siamo arrivati al termine di questo speciale che vi ha proposto tre artiste francofone emergenti: Mentissa, Pom e Anaïs Rousseau. Perché ve le abbiamo proposte? Perché Radio Talpa cerca la novità che emoziona. Noi non seguiamo mai mode, ma seguiamo autenticità. E crediamo nelle storie perché ogni artista porta con sé un racconto che merita di essere ascoltato. E vogliamo creare ponti tra generi, lingue, generazioni e pubblici diversi. Siamo una radio, Radio Talpa, una radio che ascolta con le mani aperte e il cuore attento. Qui le canzoni non sono solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il suo pubblico. Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi, a volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende e ha bisogno solo di qualcuno che la ascolti davvero. E Radio Talpa, dal 1977, è pronta ad ascoltare. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner del

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini. This is a song called Bad.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

fucking mess. You don't wanna come talk.

0: Welcome back! 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Eccolo qua! Quest'oggi i grandi successi di una band che si chiama Police. Come back! Mettetevi comodi che ci divertiamo insieme con la grande musica, con i grandi successi. Radio Talpa per voi, Stefano Gentilini. Come back, i Police.

I Police questa sera su Comeback. Vi ricordo che l'appuntamento si rinnova il lunedì sera alle 21, poi viene replicato il martedì alle ore 14. Ancora un abbraccio forte a tutti voi da parte di Stefano Gentilini, ben ritrovati come sempre. Questo è un appuntamento, una chicca dove noi ci rifugiamo e dove riascoltiamo le cose belle che ci piacciono. Quest'oggi grandi successi di una formazione unica, forse rara, unica e rara, come quella dei Police, un gruppo di musica pop che fu fortemente influenzato dal reggae e si mise in evidenza nel risveglio del fenomeno punk rock. Il gruppo si formò infatti nel 1976 su iniziativa di Stuart Copeland, il grande batterista, che inizialmente ingaggiò Sting, bassista e cantante, e Henry Padovani, chitarrista. Questa formazione pubblicò il primo singolo della band, che si chiamava Fallout, nel maggio del 77. E ad Andy Summer fu poi chiesto di fare parte del gruppo e nacquero così i Police. Sting dimostrò di essere un abile compositore di canzoni, precedentemente era stato per un certo tempo addirittura un insegnante d'inglese nella scuola superiore, e i suoi testi sono celebri per la loro consapevolezza letteraria e agilità verbale. Quando entrò Andy Summer a far parte del gruppo, Padovani se ne andò, lasciò il campo. Come Back, ancora un remember, un ricordo, bellissimo questo, veramente. I primi successi della band Police erano veramente meravigliosi. Buon ascolto!

Alba. Comeback. I grandi successi dei Police qui su Radio Talpa, qui nell'appuntamento Comeback insieme a Stefano Gentilini. Ci troviamo sempre il lunedì sera alle 21 e riascoltiamo insieme i grandi successi del passato. Ce ne sono tantissimi da ritrovare, da rigustare insieme. Torniamo a parlare dei nostri Police. Per i Police incidere il loro primo album, che si chiamava alla francese Outlandos d'Amour, fu una sofferenza. Lavoravano con un piccolissimo budget, erano senza manager, senza contratto discografico o altro tipo di contatto. Il fratello maggiore di Stuart Copeland, che si chiamava Miles, sentì Roxanne per la prima volta e ottenne immediatamente un contratto discografico con la A&M Records, che allora era una delle migliori case discografiche. Il singolo fu pubblicato di nuovo nel 1979 e fu allora che i Police ottennero fama, finalmente grande fama, in Inghilterra. Come back con i Police. Alzate il volume. I grandi successi per voi dei Police. Come back.

Nel 1979 il gruppo dei Police pubblicò il loro secondo album. Si chiamava Regatta de Blanc e conteneva il successo Walking on the Moon, che abbiamo poco fa ascoltato. Nel marzo dell'80 i Police decisero di partire per il loro primo tour mondiale, comprendendo spettacoli in luoghi anche strani, se vogliamo, come Bombay in India e anche in Egitto. I Police girarono il mondo a lungo prima di diventare un evento mondiale. L'onda generata dalla loro musica nuova e il tour causarono un'esplosione di popolarità tra i devoti della New Wave in tutto il mondo. Incitati dalla loro compagnia discografica a registrare un nuovo disco, con il suggerimento poi di ritornare subito a suonare dal vivo, prima della fine dell'autunno oppure nell'autunno, i Police pubblicarono velocemente il loro terzo album. Si chiamava Zenyatta Mondatta e infatti uscì proprio in autunno 1980. L'album divenne numero uno nel Regno Unito con Don't Stand So Close to Me, che abbiamo appena ascoltato, ma soprattutto ce n'era un altro di pezzo che a me piace moltissimo, è anche simpatico come titolo, si chiamava De Dodo, De Dada. I Police per voi da Radio Talpa, Come Back, Police.

diede una fama mondiale, ma la nota dolente fu l'ultimo album in cui il gruppo cooperò, come disse lo stesso Sting, avrebbe poi detto l'ultimo album in cui lavorarono come gruppo. Andiamo avanti, c'è un quarto album, si chiamava Ghost in the Machine, è uscito nel 1981, era caratterizzato da trame vocali e da suoni più pieni e conteneva i singoli Every Little Thing She Does Is Magic e Spirits in the Material World. Andiamo avanti con i Police.

Ghosts in the Material World. The Ghost in the Machine del 1981, l'album. I Police pubblicarono il loro ultimo album, si chiamava Synchronicity, nel 1983. È ritenuto veramente da

reunion di unirsi fu fatto nel 1986. Produsse una nuova registrazione della canzone Don't Stand So Close to Me. Il 10 marzo del 2003 i Police furono ammessi nella Rock and Roll of Fame. Quindi abbiamo consacrato definitivamente questo gruppo. Abbiamo dato alla storia i Police.

Abbiamo ascoltato, erano i successi dei Police qui in questo appuntamento che si chiama Come Back, che si ripete il lunedì sera. È un appuntamento che si prefigge, si impegna a ritrovare i grandi successi del passato, si impegna a farveli riascoltare, a farveli rigustare. Abbiamo ascoltato veramente dei pezzi unici da questi Police. Tutti questi che abbiamo ascoltato finirono ai primi posti nelle classifiche internazionali, quindi veramente dei grandissimi successi. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che il programma viene replicato anche il martedì alle ore 14. Vi abbraccio forte, grazie per seguirci, per seguirmi anche, e come sempre Radio Talpa da Cattolica. Ciao da Stefano Gentilini.

Ah, ah, ah.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Maria Beach Village.
1: Ciao ciao a tutti, siamo in diretta qui su Radio Talpa dall'Alta Maria Beach Village a Cattolica. Siamo Sara,
2: Nico e
0: Mauro. Mauro che è qui,
1: il nostro DJ
0: giro.
1: Superstar,
2: che già oggi lo vedo, è già in forma.
1: Siamo
2: oggi
1: già
2: carichi
1: a pompa.
2: Ma io già vedo qualcuno anche lì già carico per giocare con noi, Io vi vedo voi due, Vi vedo.
1: Venga.
2: No, adesso deve venire qui a parlare, perché cioè, è facile da lì. Venga qui. Ah, ok. È meglio che non traduco.
1: È un inglese perfettissimo.
2: È un inglese un po' pugliese, un po'.
1: Sì.
2: Toscanizzato. Va bene. Allora, ricordiamo un po' cosa faremo qui, Nico?
1: Allora, niente, il nostro programma è un programma nostalgia di musica anni 80, 90, di cose vintage, di aneddoti, di oggetti, cose che non si usano più, come i telefoni fissi di casa, i vinili, le cassette, videocassette,
2: film, i gettoni.
1: I gettoni, sì. Della sala giochi, bello, eh?
2: I gettoni.
1: Che tempi.
2: Ricordiamo che faremo compagnia quindi con musica anni 80 e 90, ma soprattutto il quiz dove sarete voi i protagonisti, quindi sia in radio ma anche qui in spiaggia.
1: E dovrete indovinare delle cose molto difficili che hanno fatto parte della nostra adolescenza, gioventù, e vediamo chi se le ricorda.
2: Allora, diamo anche il nostro numero, eh?
1: 79, l'ho detto prima,
2: Te sei 1991, giusto? 91.
1: È più giovane.
2: Ma te ne davo meno, 91, 1991, dai.
1: Radio Monte Carlo.
2: Con Joslen, bello. Ma me lo ricordo anch'io lui.

0: un po' da dove stiamo trasmettendo, anche perché siamo in diretta su radiotalpa.it. Chi volesse ascoltarci anche tutto l'anno, è una web radio di Cattolica, non c'è pubblicità, ci sono un sacco di trasmissioni interessanti, speciali, racconti, aneddoti come questo.
1: Esatto, innanzitutto anche diamo anche il nostro numero, Mauro, per poterci contattare e quindi potervi connettere direttamente con noi attraverso dediche, messaggi o note vocali. 375 792 5901, ripeto, un WhatsApp al numero 375 792 5901.

0: Allora, giusto per ricordare, questo qui, Sara, tu non lo sai, perché da quant'è che sei cattolica, Sara?
1: Ah, eccomi, era il 2007. 2007, quindi 18 forse, anni fa.
0: Forse Magno lo sa. Magno, te l'hai conosciuto lo champagne?
2: Ah sì, certo.
0: Lo champagne. Questa era...
2: Andavo anche a ballare lo champagne, eh?
0: Questa
2: negli
0: era...
2: anni 90.
0: Ti ricordi come era fatto lo champagne? Aveva questa parete spettacolare di tutti i proiettori, sì, che mandavano un'immagine. E questa era la canzone con cui iniziava la serata. Stiamo parlando di Coming to My Life di Joyce Sims. C'ho il disco a casa, ho solo il disco LP, ma

0: anche queste erano, era l'epoca dei remix. Infatti questa è una canzone diversa, Tom Steiner.
1: Io l'inglese, Mauro, lo sai.
0: Tom Steiner, di Susan Vega, rifatta con la versione downbeat. Queste erano le tipiche canzoni con cui iniziava la serata, perché il battito era molto lento, si abbassavano le luci, qualche avventuroso entrava in pista appunto con luci spente e iniziava a ballare. Poi quando la serata prendeva, allora si accendevano tutte le luci, e questo era l'inizio delle serate anni 90 in tutte le discoteche di Cattolica. C'era lo Champagne, il Tana, il Desideria o il Casanova.
1: E te andavi in tutte queste discoteche?
0: Erano spettacolari.
1: Bravo, bravo, ti ci vedo lì, ti ci vedo.
0: Anche questo è un remix, prendono un pezzo degli anni 70 e ne creano una hit degli anni 90. Questa spaccava, riempiva le piste. Going in Circle, Tanita Tikaram.

0: pensato Magno che fare le playlist anni 90 è veramente difficile, nel senso che c'è troppa cosa.
1: È difficile ma è divertente allo stesso tempo, perché sì, mentre le fai ti vengono tanti ricordi in mente, che è un divertimento quasi.
0: Assolutamente sì, ma poi ci sono veramente tante tante canzoni, c'erano tutti i generi, house, rap.
1: Recchio.
0: Adesso quando mi chiedono le canzoni di adesso, che canzoni mettiamo a parte quelle italiane, quelle di proprio più conosciute?
1: Ma ormai, secondo me ancora mettiamo la musica degli anni 90.
2: Sì, è quella che 80 e 90 secondo me è quella che spacca sempre.
1: Sì, perché gira e rigira, senti vari remix, comunque attingono tutti da quel genere musica, da quelle epoche anche, non quel genere.
0: Adesso perché se adesso c'è solo la Brancale che va.
2: Adesso perché proprio Serena? Perché la devi toccare? Lascia stare Serena Brancale.
0: Sì, quale sarebbe stata la Serena Brancale degli anni 90?
2: Oddio.
1: Chi poteva essere?
2: Serena Brancale degli anni 90? Anna Oxa dici?
0: Anna Oxa?
2: Giancarlo dice Anna Oxa. Beh,
1: potrebbe
2: beh. La voce di Anna Oxa, tanta roba, la voce di Serena Brancale anche. Genere un po' diverso, però sì. Bravo Giancarlo. Gianna Nannini? Ti piace Gianna Nannini, Giancarlo? Vediamo se Mauro ti metterà qualcosa con tipo America, qualcosa così.
1: Fa la richiesta dell'America.
2: Giancarlo ci chiede America.
1: 1979.
2: Che dici Mauro, l'accontentiamo?
0: Sì, sì, la devo cercare. Troviamo l'altra volta c'era, ci sarà anche oggi.
1: Eh beh, l'altra volta era nelle prime posizioni.
0: Sì, sì, la troviamo, l'abbiamo trovata. Poi ti ricorda Giancarlo, perché cosa ci ricorda Gianna Nannini a Cattolica?
1: Vabbè, lui non lo sa per quello. Glielo
0: dico non
1: io,
0: lo
1: certo.
0: Sa, non lo sa, non c'era.
1: Allora, noi di Radio Talpa, noi no, ma i nostri, diciamo, predecessori della radio, predecessori, all'epoca organizzavano dei concerti e sono riusciti a portare Gianna Nannini qui a Gabice, allo stadio comunale, a fare un concerto per tutti, diciamo. Il costo era 4.000 lire per
0: 4.000
1: vedere.
0: Lire per vedere un concerto. Oggi Vasco quanto costa? 80 euro?
2: Anche di più, sì, dipende.
1: Di più. Adesso è molto di più.
0: Poi ovviamente quando lo compri.
2: Ecco, 240 ecco. Euro, invece erano gli 4.000 lire costava per vedere Gianna Nannini o Franco Battiato. E ricordiamo, Nico, che questo pezzo che degli America di Gianna Nannini era del 1979,
1: sì.
2: raggiunse il terzo posto della hit parade italiana ed è un testo che affronta un po' in modo esplicito il tema dell'autoretismo sia maschile che femminile. Quindi ha creato un po' di scalpore questo argomento, era un po' scandaloso.
1: Cos'era?
2: Cos'era lo scettro? Cos'era Giancarlo? Di un po'.
1: È un modo di dire, sì.
2: E ascoltiamocela, va.

0: Attenzione, il nostro amico Giancarlo, va con canzoni boom.
1: Trova delle belle melodie.
0: Ascoltate un po' cosa ci richiede il nostro amico Giancarlo, che sta ballando lì come un matto. Vai Giancarlo, schitarra.

0: Allora, ricordiamo anche il nostro numero 375-792-5901 per le vostre dediche, le vostre canzoni preferite, tutte su WhatsApp, potete scriverci o mandarci una nota vocale. Grazie Giancarlo per questa bella carica. Io avevo 7 anni, 1990, te?
1: 1990.
0: Te quanti anni avevi?
1: Sembra 11.
0: Quanti?
1: 11.
0: Ma non so, credo. Mauro non glielo chiediamo. Mauro, nel 1990 quanti anni avevi? Sta facendo i conti con le mani.
1: Beh, comunque nel 1990 tanti ricordi, Italia 90, i mondiali di calcio.
0: Eh sì, è vero.
1: Cosa bella che sono stati. E adesso l'Italia a casa, ma quella volta ospitavamo i mondiali. Avevamo le notti magiche. Esatto. Con Roberto Baggio, Totò e la canzone di Lana Nini e Edoardo Bennato.
0: Esatto. Che bei ricordi, che bei tempi. Adesso sì, invece ci sogniamo di guardare l'Italia ai mondiali. Eh?
1: Le sogniamo proprio i mondiali, è vero.
0: Eh sì.
1: Io sogno ancora appunto l'Italia 90.
0: Sì. Io ricordo ancora anche USA 94. Avevo l'album delle figurine.
1: Anche io.
0: USA 94. Cioè, l'avevo completato tutto l'album.
1: Purtroppo c'è ancora quel rammarico di quei due rigori sbagliati. Da due che non lo dovevano sbagliare, ma non gli si può dire nulla perché hanno fatto un mondiale proprio. Uno con ha fatto una finale con un tendine rotto e l'altro ha tirato avanti una squadra in finale.
0: E vabbè, bei ricordi, bei ricordi.

0: Aspettati, questo che è ben animato.
1: E poesia, candy, candy, l'armonia.
2: Attenzione, iniziamo con i cartoni animati, eh.
0: Cambio il microfono. Questo è più serio, c'è la voce. La famiglia.
3: Quella c'è la mia voce dentro.

0: Lo vedevi questo cartone animato, Nico?
1: Ma allora, io li guardavo tutti i cartoni animati perché aspettavo sempre Holly e Benji, i Transformers, che erano i miei preferiti, l'uomo tigre anche.
0: Era Candy, lo vedevi o no?
1: Era in mezzo, ogni tanto lo schiaffavano nel mezzo, dovevo vederlo.
0: Quindi non ti piaceva tanto, perché era più da femminuccia, dici?
1: Esatto, sì. Erano quelli da femminuccia.
0: Dai, ma non si
1: Candy,
0: può.
1: Candy, Georgie.
0: Allora che c'entra? Io vedevo Holly e Benji, però...
1: Perché c'era una love story.
0: Ma no, perché mi piaceva il calcio.
1: Lì la fans numero uno.
0: No, perché c'era il calcio.
2: Quanti gol hanno fatto Holly e Benji in tutta la serie?
0: Ma più che altro, quanto tempo ci hanno messo per fare un gol? Sì.
1: Quanti giri del mondo? Perché c'era il campo, era...
0: Un campo era
1: rotondo.
0: Tipo dal Taranto a Riccione era il campo, per arrivare a fare un gol.
2: Eppure si tenevano attaccati a vedere questo qui che correvano, arrivava mai.
1: Una puntata solo per fare una parte.
0: Però lo sapete che io provavo a fare il tiro dei gemelli insieme a mio fratello, lui si metteva per terra, io provavo a salire su lui,
1: la catapulta infernale.
0: Esatto, mi spaccavo le ginocchia perché volevo copiarli. Gemelli Derrick si chiamavano,
1: sì,
0: giusto?
1: La catapulta, ma erano due o tre quelli?
0: Sì, erano due gemelli.
1: Uno saltava, mi ricordo, finiva sulla
0: uno
1: traversa.
0: Saltava, uno traversa, gol.
1: Facevano proprio una cosa da wrestling.
0: Sì.
1: Circo. Mazinga? Arriva Mazinga! Mazinga! Bello il vinile originale!
0: Cioè, anche il vinile! Abbiamo anche il vinile di Mazinga! Non ci
1: 45
0: credo.
1: Giri!
0: Mauro comunque ha tutto, eh!
1: Lui è tutto, ma lui è super professionale!
0: Mauro se poco vendesse tutto quello che ha sarebbe l'uomo più ricco di Cattolica! Cioè proprio delle cose... Secondo me,
1: veramente.
0: Guarda, anche Mimì e le ragazze della pallavolo, io non ci credo. No, vabbè.
1: Li ha tutte.
0: No, ragazzi, cioè, cosa bellissima. Mimì e le ragazze della pallavolo. Cioè, pezzi d'epoca questi.
1: Cioè, ma vi ricordate quando si ascoltavano questi, così?
0: No, vabbè. Oh, c'è anche Claudio Cecchetto.
1: C'è il vinile, eh? Non è uno scherzo.
0: Questo dopo glielo mandiamo a Claudio, con il suo Gioca Joel. Guarda che bello.
1: Chi è? Era giovane qui.
0: È qui, sì, anzi, adesso le farò una foto e glielo manderò subito.
1: Mandami la foto.
0: Chiediamo anche l'autografo, Claudio.
1: Ma lui bazzica qua in zona, Riccione, delle volte.
0: Sì. Diciamo che io faccio anche qualche puntata nella sua radio e quindi continua con le radio, il nostro Claudio.
1: Che poi se non mi sbaglio ha fondato Radio DJ.
0: Esatto.
1: Eccolo.
0: Gig Robot. Giancarlo, attenzione che c'è qualcosa che Mauro ce l'ha con te.
2: Giancarlo di solito in discoteca, due, tre si prendevano, ne prendevano uno e giravano tutta la sala, la pista col tipo sopra. Che bagarre che c'era.
1: Quando mettevano questa canzone.
0: Uffo Robot.
2: Ricordo che una volta sono andato in una festa, ho sostituito il DJ, c'era la pista vuota, non sapevo come iniziare, ho messo su questa, cioè è venuta fuori la gente da tutti.
1: Tutto il mondo in pista.

0: Allora, attenzione che adesso Mauro inizierà a mettere qualche secondo di canzone. Vediamo un po' se qualcuno anche da lontano indovina. Cos'è? Questa è una sigla, giusto? Chi indovina? Dai Giancarlo. Quale? L'ha indovinata Mauro?
1: Sì, subito.
0: L'ha indovinata Giancarlo, ma cosa sei Giancarlo?

0: Allora, questo che, di cosa trattava? Ti ricordi?
1: Io assolutamente no.
0: Eravate troppo piccoli, perché questo era un telefilm in bianco e nero, se non sbaglio. Era, riguardava l'Africa, di questo guerriero che faceva una prova di coraggio e per doveva rimanere fuori, l'hanno pitturato tutto di bianco. Poi tra l'altro è una cosa che ho rivisto quando sono andato in Africa con la nostra associazione, è proprio questa, una prova di coraggio, la persona viene pitturata tutta di bianco, lui deve rimanere fuori finché la vernice non gli va via e quindi torna uomo. E quindi per noi era già bello, perché appunto l'Africa, e questo era un telefilm
2: fuori anche giorni, quindi deve...
0: sì anche ecco. Giorni deve rimanere da solo e sopravvivere, anche perché poi all'Africa,
2: nella giungla.
1: E come si chiamava questo?
0: Or the Way.
1: Questo mi mancava. Questo mi mancava.
2: Noi siamo più giovani.
1: Noi siamo più piccoli.
2: Più piccoli.
1: No, piccolini noi. Vediamo un po'. Giancarlo, tieniti pronto, eh.
0: Ho tolto le parole, sennò.
1: Dai, questo è facile, l'ho indovinato anch'io. Dai, signora. Qual è? Furia? Brava, brava, brava,
2: sì, sì.
1: Brava.
3: E con te mezz'ora sarei il capo dei bandi.
0: Anche questo è un bellissimo telefilm.
3: Prima io sono antico. Ma
2: questo me lo ricordo, però lo vedevo anche io, eh.
1: Sì, sì, anch'io. La cantava mal.
0: Bravo, bravo.
1: Bravo mal. Giancarlo, hai studiato, bravo.
0: Tu vuoi far vedere i dischi?
1: Oh, The Finn, guarda qui cosa abbiamo.

0: Grazie. Di cosa stiamo parlando? Dai, questo è facile. Vediamo un po'. Giancarlo, mi perdi su questa?
1: Eravamo già grandi noi.
0: Dai, questo è facile.

0: Pallavolo, cosa vi dice? Mimì,
1: brava, brava.
0: Esatto. Il cartone animato, Giancarlo. Mi perdi sui cartoni animati? Ma com'è? Cioè, tu solo a CDC

0: film.
1: Questo è un film, vediamo un po' chi se lo ricorda. Dai, vai, vai, signora. Pretty Woman, bravissima.
2: Pretty Woman,
1: bravissima. Richard Gere,
2: eh? Ah, sì, è bellissimo, una bellissima storia d'amore.
1: Eh sì, con Julia favola. Roberts e Richard, sì, Gere.
2: Proprio una storia d'amore, una favola.
1: Secondo me è proprio stata la storia d'amore che tutti, no? Dicevano Richard Gere, lei, era, dai, bella.
2: Tutti un po' sognavano, dai.
1: Tutti no? Sognavano Richard Gere e voi io sognavate no. Julia Roberts, ovviamente.
2: Sì, sì. Io non, beh, per l'epoca, però già si vedeva.
1: Ma lei era bella già all'epoca.
2: La guardavi.
1: Mauro non dice niente, guarda.
0: No, stavo pensando a un paragone, perché adesso c'è da cantare un quiz, nel senso, ok, Pretty Woman, un altro film di quell'epoca che è sempre tipo La donna in rosso, The Woman in Red, oppure...
1: Ah, sì.
0: La storia di Bridget Jones.
1: Sì.
2: Anche quella.
0: Anche lì, oppure qual era quell'altro? Ce n'era un altro che c'era lui sempre bellino, era...
2: Beh, quello anche 9 settimane e mezzo.
0: Eccolo lui, arriva.
2: Beh, una bella storia d'amore quella.
1: Mauro, non so perché sta ricordando qualche scena.

0: Ricordiamo che se volete fare qualche dedica o richiedere qualche canzone, 375 792 5901, oppure venite direttamente qui a chiedere al nostro Nico e al nostro Mauro.
1: Anche se per me questo non è il più bel film, ovviamente, perché non è che non è per... per me questo è il più bel film degli anni Ottanta.
0: Stiamo a vedere, eh? Vediamo chi lo indovina. Sì, brava, l'ha detto prima lei, L'hanno indovinato, Mauro.
1: Siete d'accordo con me?
2: Sì.
0: L'hanno indovinato.
1: Questa è una bellissima storia di questa ragazza che appunto deve fare dei lavori per sopravvivere e poi sogna di diventare ballerina, riesce a vincere. Per me questa, guarda, da brividi, mi vengono sempre brividi, perché è pelle d'oca, perché Flashdance, poi la colonna sonora
2: molto
1: è
2: bella,
1: una canzone più bella dell'altra.

0: rompere le scatole a qualcuno. Io giocherei con loro. Io sono con loro. Vediamo un po', anzi, guarda, io do anche i campanelli. Così vediamo un po' se vinciamo noi, quindi la mia squadra o la squadra di Nico. Vediamo un po'. Mauro, sei pronto?
1: Scusate, devo fare una precisazione su prima la sigla di Mimì.
0: Sì.
1: Che non era quella originale.
0: Non era quella originale, secondo te?
1: L'originale dice Mimì con le mani ti ricordo.
0: No, ma canti anche bene, canti. Ma noi l'abbiamo messa difficile apposta.
2: Però c'è anche questa.
0: Quella era troppo facile.
2: La cantante è sempre lei, è sempre la stessa.
0: Allora, qui ci sono due campanelli, quindi potete partecipare tutti, quindi potete giocare anche con voi, quindi chi lo sa subito, campanellino. Ragazze, non fatemi perdere. Il nome? Tuo nome? Emanuela, Giulia. Attenzione.
2: Abbiamo un altro Mauro qui.
0: Ma di dove siete?
3: Sestola, provincia di Modena.
0: Ah, Sestola, sì, fanno i centri estivi di tennis, conosco benissimo.
1: Sempre Sestola.
0: Vacanza?
3: Sabato.
0: Quindi dai, qualche giorno ancora bello ci c'è.
2: E invece voi da dove venite?
4: Noi siamo da Valla di Riese, provincia di Treviso.
2: Ah, bello, sì. Quanti giorni state qua?
4: Quattro giorni.
5: No, perché?
2: Mai siete arrivati, però dai. Avete beccato bel tempo, quello è importante, caldo, soprattutto quello.
4: Comunque perché non troppo. Forse era più.
2: Ha fatto un po', ma comunque si rialzeranno le temperature, dicono così.
0: Allora Mauro, siamo pronti?
5: Sì, siamo pronti. Io con questo vento sono come i giapponesi, capiamo tutti da una parte. Quei pochi
2: stile cartone animato.
0: Vediamo un po', siamo pronti? Si vince una cena di pesce con Nico,
2: cucino io,
0: cucina anche lui perché è molto bravo. Attenzione,
1: la storia è finita.
0: Non ci credo, l'hai indovinata. Sì, subito. 1-0. Madonna, ma sei stata bravissima. Cioè, prime note, peggio dell'uomo gatto.
2: Quasi.
0: Anche te?

0: Cuba. Allora cucciate, sì.
1: Il mio va bene
0: lontani.
1: A Cuba.
2: Quindi siamo 1-0. Ok, adesso mi sento bene. 1-0 Nico, eh?
1: Cominciamo.
2: Possono gareggiare anche loro, ma loro sono un po' piccolini, mi sa.
1: Se qualcuno vuole partecipare,
2: fanno fatica per gli 80-90, eh?
0: Altro film,
2: bravissima. Faccio, attenzione, eh? Arriva qualcos'altro. Quindi siamo 1-0, eh? Vai un po' lì, Mauro. Parlo io, dai. Vediamo un po'. Attenzione, hanno al...
1: Ghostbuster. Sì, e fa parte della nostra squadra.
2: Ah no, aspetta, non vale, aspetta, metto un altro campanello, aspetta. Allora.
1: Subito la prima.

0: Io metto un altro campanello qui, non si sa mai.
1: Lo sai che anche questo era un film cult del tempo. Noi avevamo un nostro amico che era una Citroen CX, aveva messo l'adesivo, avevamo disegni da scout con tutte le lucine e andavamo in giro con i Ghostbusters.
2: Cantone era, anche il cantone di questo è molto bello.
0: Aspetta, il fantasmino Slimer?
2: Sì.
0: Slimer, vero? Slimer.

0: Loro però giocano a parte, quindi siamo 1-0, no, anche se in teoria anche loro hanno suonato ma non li hai ascoltati, quindi ogni siamo 1-1-1.
1: Ogni campanello è una squadra, dai.
0: Siamo tutti pari.
1: Dai.
0: Vediamo un po'. Attenzione, la mano più veloce. Cosa sarà?
1: Ce l'abbiamo qua.
0: Attenzione.
2: Man in Black.
0: La signora c'è. Man in Black. Ah, anche col balletto. No, spettacolo. Spettacolo.
1: Ancora non li abbiamo conosciuti comunque. Cioè,
0: ma il balletto l'hai visto proprio, proprio da Willie Smith. Brava, brava. Di dov'è signora lei? Di Crema? Poverini, li stiamo disturbando mentre sì. Mangiano, però. Però stanno giocando. Stanno giocando. Oh, qui tocca.
1: Quindi sono passati in vantaggio quelli di Crema.
0: Sì, sì. Crema va a 2. 1 Treviso, giusto? E Sestola 1. Quindi Crema, Treviso, Sestola.
1: Sembra che parliamo delle squadre di basket.
0: Esatto. Signora, se vuole partecipare può unirsi anche a questo gruppo che mi sa che ne hanno bisogno. Montecimone.
1: Montecimone, si va a Siaghe. Sì, bellissimo.
0: Attenzione, vediamo un po' cosa arriva adesso. Oh, mi raccomando, eh. Cos'è? Attenzione!
2: Ghost!
0: No, che ghost, no!
2: Treviso, Dirty Dancing!
0: Dirty Dancing! Ma mi sei caduta su Ghost! No, questo male.
3: Assomiglia.
0: No. Però c'era anche Crema che ha suonato, Aveva suonato. Treviso aveva suonato.

0: Adesso ragazzi guardate che faremo anche il balletto io e Nico. Adesso farò anche la...
1: Scusa.
0: Corro e mi prendi al volo.

0: ottimo, ottima prestazione.
1: Cioè, anche il karaoke abbiamo fatto.
0: Sì. Senza aver bisogno della cioè, TV.
1: Ma poi anche in inglese perfetto. Era un po' mischiato, in inglese un po' mischiato.
0: Col modenese.

0: attenzione che qui aumentano sempre più, da Crema, Treviso, Sesto la passiamo anche a Milano, quindi piano piano
1: Milano.
0: Tutti del nord, eh? Del sud non c'è ancora nessuno, tutti del nord. Aspetta, ha suonato

0: quindi hai indovinato?
1: Hai indovinato. Preso in vantaggio.
0: Sì,
1: qui,
0: si è spaccata un dito la signora perché il marito l'ha proprio schiacciato sul campanello, ma va bene. Se volete giocare, unitevi, senza paura. Quale Rocky? Mauro, quale Rocky era questo? Rocky 1? Era Rocky 1, Mauro?
2: Sì, sì, questo storico, Rocky 1 che sale sopra la scalinata.
0: Adriana, sì.
2: E chi saliva urlava un nome diverso.
0: Oh, le sa tutte, ma non facevi una mazza te. Vedevi solo i film. Hai sbagliato, no. Sei andata con Ghost prima.
2: Allora, la prossima è un bellissimo pezzo tratto da un album che c'è solo nel CD, non si trova in giro. La canzone è versione piano di un pezzo famosissimo.
0: Vediamo un po'.
2: Di un film bellissimo.
0: Attenzione, la so, dice che la sa. Come io a scuola, facevo così, la so. Ma poi non sapevo. Aspetta, sta anche cantando la signora. Ci serve il titolo però. Vai.
3: Want to live forever.
2: Il film?
0: Perché? È il film, qual era?
1: Una sonora. Si deve indovinare il film.
2: Dai, vi do una mano, è una
3: Bohemian Rhapsody.
2: No.
0: Oggi non ne azzecchi una,
1: Poi le conosce.
0: Le conosce, ma poi sbaglia i titoli.
2: È un luogo della Scozia, le famose.
0: Attenzione.
3: Highlander.
2: Brava.
1: Sì.
0: Signora, lei è il mio mito.
1: Chi era l'attore?
0: Mel Gibson, dicono Lambert. Qui.
1: Sì.
0: È Mel Gibson l'attore?
1: No, l'ha detto.
0: Chi è? Lambert.
3: Christopher Lambert.
2: Dai, vi ricordate? Esatto.
0: Signore, la signora è la donna gatto, la chiamiamo.
2: La scena che avremmo voluto fare anch'io, Magno, con i capelli nella.
1: Sì. Però tempo che non ti tagliano la testa.
2: Sì. Però bellissimo, Highlander, anche bellissima la
0: mezzo
2: trama.
0: Punto per la canzone? No.
1: Sì. No, vale. No.
2: E questa versione c'è solo nella CD di A Kind of Magic.
0: Lei ha già giocato con noi, se non ricordo male, vero? Può giocare ancora, Si può unire a uno di questi tre tavoli.
2: Adesso facciamo ascoltare un monologo molto famoso di un film.
0: Attenzione.
2: Di un film che
0: ascoltate bene. Monologo di un film.
4: Fin dai tempi dei tempi, la gente ha sempre danzato per le più svariate ragioni. Danzavano come preghiere. O perché il loro raccolto fosse abbondante o perché la caccia fosse fruttuosa.
2: E
4: hanno sempre danzato per conservarsi in buona forma fisica e tenere alto il morale della comunità.
0: Si parla di danza?
2: Si parla di danza, di balli proibiti.
4: Per festeggiare.
0: Attenzione, ce l'hanno detto?
4: E questo è il genere di ballo di cui noi parliamo.
2: Brava la suggerimento dal pubblico, brava.
0: Footloose? Mamma mia, Milano c'è!
2: E questa è la colonna sonora.
0: E questa la si può anche ballare adesso, eh?
2: Magno, adesso ci proponiamo per una serata qui.
1: Con tutta questa musica poi, eh?
2: Con questa musica, tanto facciamo divertire, ci divertiamo anche noi.

0: dove siete? Siete di Padova. Com'è? Vi trovate bene a Cattolica? Quanti anni è che venite o è la prima volta?
1: Per adesso bene.
0: Ottimo, direi. Anche il tempo, dai, aiuta.
1: Accettavamo stesso. L'importante è che
0: grazie.
2: Cioè, sanno anche questa memoria, eh? Io so solo Footloose, poi invento le parole.
0: Dico la verità anche io, dai.
2: Io la canto in pugliese a un certo punto.
3: Adesso vediamo un cartone animato.
2: Attenzione, cartone animato.
3: Forse non so se
2: ma mi sa per tutto, mi sa.
3: Riuscirà questa volta.
2: Attenzione.
4: Il mondo degli umani è un fastidio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa.
0: Abbiamo qua Crema.
1: Il Re Leone.
2: Il Re Leone? No, non è Re Leone.
5: Vorresti andare sulla terra.
2: E questo sì, è la Sirenetta.
5: Se vuoi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di vera.
2: Sebastian. Questo era Sebastian, vero Elia?

0: mondo è qua e della.
1: Mi sa che sono in vantaggio loro, eh?
2: No, non mi, stavo
1: mi sa che siamo a un 4-2-3.
0: Che brutto
1: 4-2-3.
0: Salvo guerra un po' fame.
1: E se qui c'è una persona in più, quindi più teste, qui ci sono tre teste. Ah no, tu non fai testa sulle teste. Ok.

0: Ricordiamo, Nico, che siamo in diretta, in diretta radio
1: su Radio Talpa,
0: su Radio Talpa,
1: radio storica di Cattolica.
0: Dai, ha suonato prima lei, ha suonato prima lei.
1: Ho Treviso.
0: Hai messo mezz'ora per far così.
1: È Ghost.
0: È Ghost. Ti ho anche, anche guardata per dire, adesso è il tuo momento, e invece te, niente.
1: Ha perso l'attimo.
0: In quanti hanno sognato di essere vicino a Patrick Swayze? Cioè, Nicola sognava di essere vicino a Demi Moore. Con, che dici? La signora con Patrick Swayze, te con Demi Moore.
1: Non volevo fare la parte del mondo.
0: No, però Demi Moore.
1: È una storia romantica anche questa, triste.
0: Triste ma romantica. Chi si ricorda come si faceva chiamare Whoopi Golden in quel film? Chi si ricorda? Come si faceva chiamare? Oda? Oda May, brava. L'avrò visto 55.000 volte, quindi ormai so a memoria tutto.
1: Hai imparato anche a fare i vasi di Creta.
0: Sì, sì, faccio anche i vasi di Creta, faccio tutto. Idem, lui usava dire idem.

0: Quindi chi è che ha indovinato? La signora? Sempre lei, è sempre lei.
1: In avanti, sei punti, eh.
0: Comunque qui iniziano ad arrivare sempre più rinforzi, eh. Va a finire che voi rimanete da sole. Se signore... Cos'è questo? Ascoltate bene. Questa non lo so nemmeno io.
2: Io mi ricordo qualcosa.
0: Nessuno che suona. Neanche la donna gatto suona. Ci prova, vediamo.
3: Vento di passioni.
0: Vento di passioni? No. Questo è difficile.
2: Guarda, mi do un ombrellone, mi stanno passando cenno che...
0: Attenzione, aspetta, qualcuno ha suonato? Braveheart, mi dicono lì, eh? Anche lei ha detto Braveheart? Quindi, ma anche da sotto l'ombrellone, bravissimo. Sì. Bravo,
2: già,
0: grande.
2: Già la diceva da 2 o 3 volte.
0: Bravo, non era facile questa,
2: Vogliono qua, Braveheart. Vi vogliono qua.
0: Ti vogliono lì perché hanno bisogno di rinforzi, eh? Hanno bisogno di rinforzi. Quindi ecco, bravo. Arrivano rinforzi, ragazze. Arrivano rinforzi. Vi vogliono qui perché stanno perdendo. Vito. Stanno perdendo e quindi ha detto venite qui. Poi invece c'è lei, la signora lì che fa tutto da sola.
2: La donna gatto.
0: La donna gatto.
2: Comunque,
0: attenzione un po', cosa vediamo un po', Mauro, se ci mette un cartone, una sigla, cosa ci metti, Mauro? Dacci un aiuto, eh. Attenzione, arriva un film, un film.
4: Top Gun,
0: attenzione.
2: E poi non era quello ufficiale.
0: Mi sa che avete preso un bel acquisto, voi? Attenzione signora che qui, una bella sfida qui, eh. Sono in troppo. No, mi sa che questo fa per tutti, eh. Ti chiami? Roberto, dove sei? Ah, finalmente un po', scendiamo un po', era tutto nord, iniziamo a scendere un po'. Roma.

0: Bella anche questa comunque.
1: Penso che il film Top Gun 1 e Top Gun 2 siano dei pochi che sono belli.

0: musica, anche noi non la sappiamo.
1: Allora, attenzione, perché adesso dovete indovinare una canzone tradotta in italiano dall'inglese. Attenzione. Aia. Attenzione. Allora, fa così. Lui riusciva a vedere che lei non era in grado, così corse in camera da letto. Lei è stata colpita. Era il suo destino. Vi aiuto ancora. Henny, stai bene? Allora, Henny, stai bene? No, te non c'entra, non vale. Stai bene, Henny?
0: Ne sapeva una.
1: Quindi? Stai bene, Henny?
2: Smooth Criminal.
1: Ma io ti adoro! Come ti chiami?
2: Benedetta.
1: Brava Benedetta.
0: Questa... Ma chi lo diamo il punto adesso con lei?
1: Lo diamo a Benedetta.
0: È arrivata passeggiando, non vale.
1: Quindi era Michael Jackson con Smooth Criminal. Attenzione che adesso Nico ve la balla anche con il passetto, no?
0: No, devo avere le scarpe fatte.
1: Ah, solo con le scarpe.
0: No, le scarpe di Michael, non riesce a fare il... Sì, vanno da sole, vanno. Sono telecomandate.
1: Benedetta, come hai fatto? Come hai fatto a capire? Solo quando ho detto Henny? Io in pugliese sono molto brava. In inglese

0: Attenzione, ne leggo un'altra. State attenti, Elia, non far disordine. State attenti. Allora, anche qui vediamo un po' quale canzone famosa si cela dietro queste parole. Hey, ti dirò cosa voglio veramente. Davvero, dimmi cosa vuoi. Ma te cosa sei?
1: Wanna be the Spice Girl.
0: E wanna be the Spice Girl, ma che? Ma come
2: brava.
0: Va?
2: Brava, sì.
0: Come va?

0: cosa si propone adesso.
1: Attenzione, adesso dovete indovinare, giusto Mauro? Qualche canzone?
2: Facciamo un po' di tutto. Adesso abbiamo un videogioco famosissimo.
1: Un videogioco?
2: Un videogioco.
0: Preavviso. Mario Bros.
1: Mario Bros. Mario Bros.
0: No.
1: Pac-Man.
0: Abbiamo sbagliato, no.
1: Pac-Man.
0: Ci sta.
1: Commodore 64.
0: Sì.
1: Avevo il Commodore 64, me mangiava tutto.
0: Con la cassettina.
1: Sì.
0: Un'ora per caricare il gioco.
1: Esatto.
0: E poi quando doveva partire si bloccava.
1: Esatto, sì, sì. Poi ho avuto il Sega Mega Drive. Dopo, te l'avevi? Nico? Avevi il Sega Mega Drive?
0: No. Io dopo ho cambiato console.
1: Il Game Boy? Cosa avevi?
0: Avevo il Game Boy.
1: Game Boy?
0: E la sala giochi.
1: E poi è arrivata dopo la PlayStation?
0: Sì, la PlayStation.
1: Nintendo. Che belli anni.
2: Belli, belli, veramente. Questo, poi c'era un trucco, c'era il giro, infatti... C'era un giro particolare che riuscivi fino alla fine, solo che dopo alla fine perdevi il gusto del gioco. Perché c'era proprio un giro da fare. Mi ricordo che la gente stava lì, stava le ore. Però ripeto, dopo non era più gioco.
0: Ma io mi ricordo che c'era proprio il mobiletto della sala giochi che inizialmente aveva la pallina che rotava. Sì. Non aveva il joystick.
2: La pallina quella che ti mangiava.
0: Che poi ti mangiavi, sì, la pelle.
2: Ti incastrava la pelle. Allora un film bellissimo, famoso.
1: Attenzione, un film.
2: Anni 80.
1: Guarda bene di là, ma Nico. Suona.
3: Baby Alice.
0: Esatto, sì.
1: Attenzione, preso. ha suonato.
0: No, tu l'ha presa, eh?
1: Chi è? Baby ha già preso?
0: Pop, sì.
1: Ah, anche te non facevi niente, eh? Guardavi solo la TV. Bravo. Beverly Hills Cop. Sì, sì, è stata già detto, cioè, l'ha indovinato con una.
0: Subito, due note e l'ha beccata. Quindi fa parte di Treviso. Sì, sì, fa parte di Treviso, va bene.
1: Bellissimo che quando qualcuno indovina subito, vieni con noi,
0: Se lo comprano
1: subito. È un calciomercato.

0: Anche questo è bello, eh? Eddie Murphy.
1: Anche il film, molto bello.
0: Bellissimo.
1: Divertente.
0: Altro film, altra ruota.
2: Altro film, vediamo un po'.
0: Questo dovrebbe, non dovrebbe essere abbastanza facile, però...
2: Sì, uno dai. Difficile, quindi? Sentiamo un po'.
3: Squalo.
2: Lo squalo?
0: Fate facile.
2: Beh, era facile, dai. Ha fatto l'altra sera. Oh, ha detto, ha fatto l'altra sera.
1: Occhio a andare al mare.
2: Sei di Roma? Eh? Sei di Roma, eh? Ha fatto l'altra sera. Ah, bello, hanno fatto in TV.
0: Dai, questo è facile, facile. Questo è facile, divertente. Bello, simpatica. Sì. È una
1: anche qua girano, gli squali.
0: Programma.
2: Questo è facile.
1: Crema qui, Treviso.
2: Aspetta, aspetta.
4: Danny Hill.
2: Danny Hill, il cugino.
1: Ah, è il cugino.
2: È il cugino, Danny Hill.
1: Comunque tutta Treviso va qui, eh.
2: Danny Hill, perfetto. Cioè, ma qui, questa è tutta una squadra, non ho capito. La signora mi è rimasta da sola lì dietro. Qui sono in 50, qui in 10... Ok, punti alla signora.
1: Allora bene, mi piace. Treviso, andiamo a crema.
2: Mi piace, tutti a crema.
1: Vai avanti, crema.
2: Andiamo tutti a crema poi, dalla signora.
1: Ok, è il capogruppo di tutti. E anche lui risponde, è per tutti.
2: Vai Mauro, vai.
0: Film famoso, colonna sonora un po' meno.
2: Io un altro film famoso ma la colonna un po' meno, quindi sarà difficile. Dai, impossibile che la sai. Vai.
4: Forrest Gump.
2: Ma come hai fatto?
1: È la presa.
2: Ma quanti anni hai? Quanti anni hai? 11 anni. Cioè la prima
1: la
2: nota
1: subito.
2: Sai anche come si chiama l'attore? Tom Hanks, va bene, bravo. Comunque, tanta roba, eh.
1: Abbiamo visto tutto.
2: In primi secondi l'hai indovinato così, bravo. Che bello vedere, vedi, un bambino che conosce anche questi film belli, storici, bravo.
1: Bellissimo film, anche questo.
2: Non l'hai mai visto? Lei non l'ha mai visto.
0: Era uno dei primi film che duravano 2-3 ore.
1: Sì, sono quei film che insegnano, che rimangono comunque nella storia dei film.
0: Qual era la frase famosa del cioccolatino e della scatola dei cioccolatini?
1: Il 30° anniversario.
2: Sì, c'era la frase del cioccolatino. La vita è come una scatola di cioccolatino, non sai mai quello che ti capita. Mamma mia, signora, brava. Qui no, ho prima. Sentito prima lì. Vai, Lupin.
5: Chi lo sa che faccia?
0: E chi la cantava?
2: Chi la cantava?

0: Va, eh? Sì. Tanta roba.
1: Metta a ridere perché veramente sul computer c'ho delle sigle, delle cose che non so come sono qui, però questa è spettacolare, un film.
0: Vediamo un po', un film
1: molto molto bello, molto divertente.
0: Lo conosce solo Mauro, ragazzi.
2: Lupo Lula?
3: Frankenstein Junior.
4: Il primo.
2: Lupo Lula?
0: Abbiamo trovato l'uomo gatto. La donna gatto e l'uomo gatto.
2: È lei che ha cominciato.
0: Anche lui, ma lui è timido, non si fa sentire.
1: Uno dei film più belli che si possono rivedere. Frankenstein Junior, sì. Bellissimo.
5: Igor,
1: sì, è iniziato lei. Frau Bucher.
0: Comunque, l'uomo gatto, il nome? Christian. Per me sei l'uomo gatto. Cioè, abbiamo la donna gatto e l'uomo gatto.
3: Reggio Emilia.
5: Lì sta facendo
0: qui c'è l'Emilia. Parte Roma, ma c'è l'Emilia, quindi.
6: Power of Love, ritorno al futuro.
5: Bravissimo.
1: Bravo questo ragazzo.
0: Cioè, io non ho parole.
5: Come saperle tutte queste. Bravissimo comunque. Le guardate, eh?
0: Quindi sì. Finalmente un bambino che non sta attaccato al cellulare, ma guarda i film.
5: Mamma mia.
0: Metà, dai.

0: Ma un po' di cartoni animati, così lui non le indovina sicuro. Cartoni animati anni 80 e 90 non puoi saperli. Non potrai mai saperli, gli 80 e 90. Cioè, te sfido lì, eh.
1: Di più, eh.
0: Cioè, sa anche i cartoni animati anni 80 e 90, vado via.
2: Goldrake!
0: Goldrake? No!
3: Gigrobò
1: d'acciaio!
0: È Roma

0: cantata,
1: cioè, chi è stata, chi la cantava questa?
0: È difficile, non sappiamo neanche uno, però c'era la leggenda che...
1: Piero Pelù, dicono. La leggenda dice Piero Pelù,
2: però lui dice di no, lo nega sempre, anche se ha un concerto poi l'ha fatta.

0: Ma quanto eravamo felici prima.
1: Ma guarda, tantissimo felici.
0: Questi cartoni animati, tutto. Quanto era bello.
1: Quanta allegria.
2: Adesso riguardarli, vedi che erano tutti sproporzionati.
1: Sì.
2: Goldrick una volta grande, una volta piccolo. Poi la cosa più divertente di Goldrick è che scende, se l'avrete notato, quando è sull'astronave, scende per entrare nel robot. Cioè, scende, potrebbe fare tranquillamente così, no, invece lui gira per ritornare
1: deve
2: così.
1: Deve fare il giro.
2: Per fare il giro, ma in realtà potrebbe andare dritto così.
0: Eh beh, ma dovevano complicarla all'epoca.
2: Notate, guardatela. Cosa troviamo? Un film.
0: Un altro film.
3: Io sto con gli ippopotami.
2: No.
0: L'ha detto anche lui. Quindi era Bud Spencer?
2: Nell'isola.
0: Qual era il
2: signore là, c'è il signore là, c'è il signore là.
3: Trova un amico, trova un tesoro.
0: Chi esatto. Trova un amico trova un tesoro, bravo. Il tuo nome? Bravo Andrea. Andrea, mi sai che ti vogliono di là. Andrea, vieni qua. Non siate timidi. Avvicinatevi. Andrea, scegli quale squadra.
1: Ha preso Modena ormai.
0: La signora continua a rimanere da sola e contro 100 persone. Esatto. Christian dà tutto il punteggio alla signora di crema. No, no, lui Christian si è voluto mettere con la signora.
1: Con crema, sì.
0: Ricordatevi sempre che in palio c'è una cena con Nico e cucina Nicola. Cucina che è un gran cuoco.
2: Ricordiamo anche che siamo in diretta.
0: Siamo in diretta su Radio Talpa, ricordiamolo.
2: Si possono ascoltare anche quando sono a casa, tutto l'anno. È una web radio di Cattolica, storica, senza pubblicità. E adesso andiamo a canzone, sigla di un telefilm 1971.
0: Io non c'ero.
2: Neanch'io.
1: Neanche io.
2: Non è facile, non è facile.
0: La casa nella prateria?
2: No.
0: No. La famiglia? È questa?
2: No.
0: No. Nemmeno.
2: È un poliziotto.
4: Le strade di San Francisco?
2: No. È una casa difficile, loro vi danno.
0: Questa è difficile.
2: Allora il sigaro, c'era sempre il sigaro.
3: Kojak.
0: Elia, smettila di suggerire male. Per Elia è tutto Batman. Sono tre puntate, ma per Elia è tutto Batman. Quindi qual è? Cioè dai un aiuto?
2: No, ma infatti è difficile. Tenente Colombo.
0: Il Tenente Colombo.
2: Non lo so. Io mi trovo qua dalle cose.
0: Questa non era facile.
1: Come ha fatto
0: dai.
1: A trovarla questa?
0: Non lo so, solo lui può trovare queste cose.

0: never know.
1: Anche questa sa in inglese, no?
0: Kind of torture, okay. To have to watch the show.
1: Ah, solo il titolo, ok. No.
2: Vediamo questa.
1: Attenzione dei tacchi. Facile!
3: Terra rosa!
1: Questa l'hanno indovinata tutti subito, dai. Sì, questa dai. Era facile.
2: Questo è un punto per uno.
1: Questo
2: dai.
1: 10 punti per uno, tranne che per Elia.

0: È il suo cartone animato. Dico solo che già era abbastanza triste.
1: Cartone animato triste.
2: Reni!
3: Le sanno tutte.
1: No, ma il problema è che le sa anche lui. Com'è possibile? 11 anni e sa Dolce Remy.
3: La guarda la mattina, su Italia 1.
1: Ma dove li guardi? Su YouTube? Come fai a sapere? Non lo danno più questo cartone.
3: Sì, che lo danno la mattina delle volte. Su Italia 1.

0: Sì, era la canzone allegra, ma lui era un po' sfigatello, poverino, sì, sì.
1: Non era, sì, lui che cercava la mamma che era andata via con la barca.
0: Diciamo che i cartoni animati di prima erano abbastanza tristi, cioè c'erano delle storie molto strappalacrime, sì. Cioè piangevamo già da bambini anche per i cartoni.
1: Confronto a quelli di adesso, sì, molto.
0: Adesso c'è Dragon Ball adesso, quindi.
1: Dragon Ball anche quello,
2: Questo è il nome del film, non so se...
0: Questo è un film?
2: Sì, dobbiamo indovinare il nome del film.
0: Nome del film.
3: 1, 2, 3, 4.
0: Ah!
4: Altrimenti ci arrabbiamo!
0: L'hanno detto insieme, Christian e Roberto.
1: Ma che è difficile.
0: Altrimenti ci arrabbiamo, quindi questo è un bel pari.
1: Sì.
0: Questa l'avevo anch'io,
1: poche note.
0: Questa l'avevo indovinata anch'io, giuro. Primo, secondo.
1: Perché la sapevi?
0: Sì, questa dai, era facile.
1: Sapevi sulla,
0: sì,
1: scaletta?
0: No, no, questa la sapevo, giuro. Tanto Mauro la scaletta non la segue mai, quindi neanche noi sappiamo cosa mette.
4: Buona la Maia.
5: Belle Sebastien.
0: Era Belle Sebastien, esatto. Questa ti sei sbagliato con l'animale.
1: È il cane?
0: Assomiglia. Sai che era il mio soprannome da piccola, l'Ape Maia? Che avevo le gambe così e mia mamma mi chiamava Ape Maia o Olivia. Mi sono beccati tutti io.

0: Che questo era triste, eh? Cioè, anche no, questo era un po' triste, anche questo. Cos'è? Dai Roberto, cos'è?
1: C'era delle sigle che erano spettacolari.
0: Lo sa, no. Attenzione, neanche Cristian, l'uomo gatto non dice niente.
1: Ha detto.
2: Come uno squalo silenziosamente, ecco che arriva Bruno.
1: Lo dice Bruno.
0: Chi è? Bruno, cos'è? Non lo so, inventano.
1: No, è Blue Noah, che è una Blue nave Noah.
0: È
1: una nave spaziale, una nave spaziale del futuro.
0: Che conosceva solo Mauro.
1: Che non conosco solo io. Adesso invece voi conoscete questa la conoscete. Erano le navi spaziali. Una volta andavano di moda la nave spaziale. La più famosa è questa.
0: Questa l'hanno indovinata tutti. Capitan Harlock l'hanno indovinata tutti.

0: Bellissimo cartone anche questo, eh.
1: Comunque i cartoni animati piacciono, eh. Guarda che piacciono, eh.
0: Vabbè, chi è che non piacciono?
1: Io me li guardo ancora, eh.
0: Ah, ma che io, eh.
1: C'è Olio e Benji in replica in un canale, non mi ricordo se era Iris.

0: ancora, però è quello attuale.
1: Non è quello dell'epoca.
0: È esatto quello.
2: Questo era particolare, era molto bello, eh? Anche dei valori molto belli, con la famiglia e con la bambina, vero, che andavano, sì, a recuperare, e poi c'era il team, la squadra, era veramente molto bello. C'erano delle puntate un po' noiose, però soprattutto per chi ha preso il DVD, ce l'ho a casa.
1: Allora bisogna che me lo passi, il DVD, che non me lo riguardo.
2: Ho tolto la voce.
0: Vai!
3: Sobin!
0: Sobin! L'ha detto Roberto per primo, però. Questo era uno dei miei preferiti. Sobin.
1: E chi era Sobin? Era un principe.
0: Sì, era un principe, sì. Che saltellava.
1: Esatto. Ma con gli animali.
0: Parlava con gli animali. Ah, è vero, sì.

0: sì.
1: Ma come era arrivato sulla Terra? Non lo ricordo.
0: Non mi ricordo. Io ricordo che aveva questo orologio particolare al polso.
2: Uno specchietto tipo.
0: Sì, aveva questo orologio.
2: Ma lui, praticamente sua mamma l'aveva mandato via dal pianeta per salvarlo, che il suo pianeta si stava
0: distruggendo. No, secondo me l'ha mandato via sua mamma per dire vai via.
2: Basta, non ti
0: vai lì. Vai.
2: Fa troppo casino.
0: Attenzione. Ecco. Roberto, non ti distrarre. Alza un po', Mauro.
1: Metto la voce.
3: Don Castoro.
0: L'ha detto Roberto. Cristian, stai perdendo colpi, eh?
2: No, no, era il tempo, era. Io perché li prendo tutti.
0: Secondo te tra la donna e l'uomo chi vince? Roberto dopo la birra subito indovinato, eh?
1: E quindi? Quella che questa, Anche questa è Don Chuck Castoro. Fantastico.
2: Bello anche questo, sì.
0: Questo io non lo vedevo.
2: Questo erano degli animaletti che facevano i roditori.
0: Questo non lo vedevo. Dai! Giorgi!
2: C'era Crema anche che si è prenotata, eh?
0: Però Roberto è così. Boom.
2: Adesso mi metto dietro.
0: Qui c'era un gioco di incesti.
2: Mi metto un po' più vicino.
0: Tra Giorgi e fratellastri.
2: Non faccio il tempo. Tutto censurato. Giorgi dai biondi capelli
0: dorati. Perché? Come si chiamavano? Abel e Arthur, giusto? Abel e Arthur.
2: Ma c'era una puntata che
0: erano belli Abel e Arthur, io ero un po' innamorata di tutti e due. Anche Giorgi ti piaceva?
2: E
0: beh,
1: ragazzi, non parlate insieme perché vi ricordo che siamo in radio, quindi
0: hai ragione Mauro.
1: Questa è facilissima, tolgo le parole.
2: Qui abbiamo un Game Boy, eh? Un mini Game Boy abbiamo.
0: No, spettacolo.
2: Sì, eh?
1: I primi
2: grande,
1: giochi.
2: Bello. Che gioco sai dentro? Super Mario Land 2, uno dei miei favoriti, ce l'ho ancora anche io.
4: Heidi.
0: Hanno urlato tutti Heidi.
2: Sì, però Crema per primo, qua.
1: C'era un gruppo di Rimini che aveva fatto la parodia su questa canzone.
0: Vediamo se ve la ricordate a cantarla anche. Sentiamo un po'.

0: la New Team. Lo ricordi, Nico?
1: Sì, la New Team. E la squadra di Mark Landers qual era?

0: Allora Mauro, cosa ci metti adesso? Attenzione, li vedo un po' perplessi.
1: Questo non è un cartone.
2: È un cartone, ho tolto le parole, quindi.
0: È un
1: Ah, ok.
0: cartone?
2: E che
0: Questo non
2: dici?
0: è facile, eh? Ci ha tolto le parole, ragazzi. Furbo lui. Furbo lui.

0: Harry Finn, non sono la
1: Huckleberry.
2: Mentre cotone spunte.
3: Sam il ragazzo del West.
1: No, no, non è neanche Sam.
0: Io questo la guardavo comunque.
1: Sono il tuo a cantare, dice.
4: Non lo so, non lo so.
1: Questo ragazzo è sempre un cartone animato che vedeva solo ed esclusivamente Mauro.
0: Io questo la guardavo anche io,
1: E tu la sai?
0: Anche
1: Jim?
4: Anche questo è un bellissimo, sì. Tra l'altro erano due ragazzi, uno bianco e uno di colore, che facevano, erano su questa barca, quindi avevano anche questi dei bel...
0: È stato uno di quelli un po' più antichi, diciamo.
5: Fatto parte del campo di cotone.
0: Sì.
4: Passavano dei bei valori i cartoni animati, diciamolo.

0: Un cartone più difficile? No, non ci credo. No, aspetta, ma lo sapeva prima lui, cioè è una roba assurda. Eh no, infatti dico te. Ma è possibile? Un applauso, cioè ragazzi.
1: Veramente.
0: 11 anni e sa tutto.
1: E lo sapete cosa vuol dire barba papà in francese?
0: No.
1: Zucchero filato.
0: Zucchero filato.
2: Perché erano degli zuccheri filati quelli.
1: No, non lo so, infatti sono queste cose, ho un amico francese, ogni tanto mi dice queste cose fa ridere.

0: Comunque, Nico,
1: cioè,
0: Federico in realtà ha 31 anni, ma ne dimostra 11.
2: Ma li porta molto bene.
0: Secondo me ne ha 31/41, ma ne dimostra proprio 11.
2: Ha già la patente?
0: Di che colore è la barba mamma? Gialla? Attenzione, no?
3: Gialla quando era nata.
0: Barba mamma è sempre stata nera. Precisiamo. Barba papà rosa. Vedi, litigano anche sui barba papà, vedi? C'è una competizione qui. Federico, hai scatenato l'inferno qui. Ah, lo guardavi a 3 anni.
4: Un po' di canzoni, dai, da imparare. Da
0: un po' di canzoni, vai, vediamo un po'.
4: Anni 80.
0: Le prime note, Mauro, eh?
4: Bella giornata. La canzone,
0: la sapevi? Qual era?
2: Impossibile, cara, la sapevi.
0: Niente, c'ho 51 anni, non,

0: cos'è? Aspetta, aspetta, cos'è? Vieni qua. Cos'è?
1: Maniac.
0: Maniac. E ce lo balli anche? Ce lo balla.

0: secondo me se li metto sui social Maria De Filippi la chiama.
1: Può essere.
0: Posso metterti sui miei social, sono giusto un po' seguita, c'è un po' di follower, potrebbero vederti. C'è

0: inizia a mixare. Cos'è? Cos'è? This thing color. Madonna mia, anche con l'ha detta. L'hai sentita, Mauro?
1: No, non l'ho sentita.
0: Te la faccio ripetere proprio con l'inglese, con quel TH. Aspetta.
1: This thing called love.
0: Che dici, Mauro?
2: This thing called love.
0: È perché è rimasta un po' la stego tipo Giovanotti, è stato un po' così.
3: È che sta prendendo la S romagnola, forse di stare romana.
0: Infatti era un po' romagnola,

Mettine una difficile, Mauro. Qui sono troppo bravi. Guardalo, Nico, guarda Mauro. Versione DJ, guarda, guardalo. È entrato nel mondo.

0: due botte di batteria.
1: Tu quanti anni hai? 43, brava.
0: Che lei usa delle buone creme.
1: Sì, buone creme. Alla mia età, ma li porta molto meglio.

0: Donna Gatto, ci sei un po', eh? Sei un po' persa, eh? La sanno, ma non sanno il titolo.
1: Who Like Shadow?
0: Ma le cos'è?
2: Ma le sa.
0: Federico! Non lo so. Cioè, 11 anni, giusto?
2: 11 anni le conosce.
0: 11 anni e conosce più di noi.

0: chi è? Aspetta, arriviamo lì. Mauro, ascolta un po'.
1: Bananarama?
0: Ma chi sei? Di dove sei? Firenze, un toscano. Bravo.
1: Chi la canta?
0: Chi la canta? Sabrina Salerno? No, Sabrina Salerno? No. Erano due ragazze. Chi la canta, Mauro?
2: Aveva detto lui, Bananarama.
0: Ah, è proprio...
2: Venus.
0: Ah, ecco.
2: Okay. Venus è la canzone, Bananarama è il gruppo.
0: Pensa te.
1: Io pensavo il contrario.
0: Esatto, io pensavo...

0: non c'era una pubblicità con questa canzone?
1: Mi sembra.
0: Una pubblicità anni 90? C'era dello shampoo, cos'era?
1: Non ricordo qualcosa.
0: Il rasoio? Una roba del genere, un qualcosa che sì, per l'igiene intima, non mi ricordo, c'era un qualcosa che, di questa canzone. Dopo lo cerchiamo.

0: Dio, no. No. Federico, la sai?
1: Ormai bisogna.
0: Ma perché mi fa talmente strano vedere un bambino di 11 anni che conosce tutte queste canzoni,
1: i cartoni, film. Giochi.
0: Secondo me è travestito. È un nano. È un adulto, non so, travestito.
2: Hai guardato che non abbia l'auricolare?
0: Sì, secondo me è come Ambra nella Rai, con l'auricolare qualcuno suggerisce, perché sennò non mi spiego. Gianni Boncompagni.
2: Io credo che il primo giorno che abbiamo fatto il quiz non riusciva a mettere una canzone, già aveva indovinato.
0: Però. Sì, è vero. Ma sono bravi, è già la terza puntata, ma abbiamo pubblico molto, molto sveglio, bravi, sì, preparati, sì.
1: Odiano che sanno che ci siamo martedì, l'hanno lunedì.
0: Sì, vanno col ChatGPT, mettono, non lo so.
1: Le sanno tutte.
0: Vediamo un po' questa. Questa cos'è? Questi sono i remix di Mauro, eh? Corona! Questa la sapevo anch'io.
1: Questa è più nostra.
0: Però ricordiamolo, Nico, ricordiamolo che non era Corona a cantare.
1: Cantava in playback,
0: ma c'era Jenny B, che era la sua vera voce, e lei fingeva di cantare, ma non era la sua vera voce.
1: Era un po' quelle cose montate dove la voce bisogna saper cantare.
0: Per l'immagine, no? Lei aveva una bella immagine, esatto. Quindi fingeva di cantare.
1: Però in discoteca funzionava, eh?

0: questo lo so, questo lo so anch'io.
1: Anni 90?
2: Bailando?
0: Ma è una versione che secondo me io conosco bene, vero? È vero? No? Vamos alla playa? No? Io lo so, io lo so.
1: C'è.
3: Leone di Lernia.
0: È bravo! Leone di Lernia!

0: Vogliamo il ritornello, Mauro. Vogliamo il ritornello.
1: Mangiando, mangiando, mi cresce un panzo, ciccio, e di nuovo poco. Mangiando, mangiando.
0: Per noi pugliesi lui era un'icona. Leone di Lernia per noi pugliesi era un'icona.
2: Anche voi in Puglia non vi piace mangiare.
0: A noi non ci piace mangiare. Però lo sapeva anche Federico.
2: Vediamo se sa anche il titolo della canzone.
0: La mort toujours. Bravo Fede. E bravo Cristian. Mi tocca dirlo.
2: Oppure I fly with you.
0: Mauro è entrato in versione Cocorico.

quindi I Fly la stanno cantando, ma il Fly non arriva. Luis Fonsi, Despacito. Luis Fonsi, cos'è? Il remix di Despacito. Mauro ci inganna.

0: ricordiamo sempre che siamo in diretta su Radio Talpa ad Alta Marea Beach Village ogni martedì dalle 16 alle 18.
1: E potete riascoltare il podcast.
2: Gala!
0: Gala!
1: Ma le sa tutte a lui, le sa.
0: Le sa tutte, Federico! L'ha già detto, ma che ieri... No, no, l'ha già detta.
1: No.
0: E non era Yellow Submarine.

0: dai, questa c'è, questa sì, dai, chi se ricorda? Vediamo.
1: Gypsy Woman.
0: Gypsy Woman. E Mauro?

0: Cristian, Cristian che è?
1: Tutte l'estate.
0: Cristian, ci sei martedì prossimo? Sei già partito? Neanche Federico c'è. Nessuno di voi rimane martedì prossimo? Partite tutti? Tutti via? Finite le vacanze? Tu ci sei? Ah, la donna gatto c'è. Ti aspettiamo, martedì ore 16. Ti voglio qui, Voi ci siete martedì prossimo? Partite tutti? Partite, tutti andate via? Tutti, finita vacanza.
1: Ma no, ma restate qua, ti quello fa qua.
2: Ride the night.
1: Questa era anche la colonna sonora di un film.
0: L'ha beccata? L'ha beccata! Che te non facevi niente, ascoltavi solo musica? Un minuto, Mauro, ci manca solo un minuto.
1: Siamo arrivati.
3: Ricordiamo un po'.
0: Allunghiamo di più, ci vogliono ancora di più qui, Mauro.

0: l'ultimo pezzo, Mauro, vai. Intanto vi ringraziamo per essere stati qui con noi, grazie per aver giocato con noi, siete stati bravissimi, bravi.
1: Se volete riascoltare la puntata verrà caricato il podcast su Alta Marea o su X Generation, potete trovare tutti i link.
0: Moremo, hai indovinato pure questa, mentre parlava lì, lui era già lì, era già lì.
1: È muto ormai.
0: Seguiteci anche sui social, ragazzi, eh? X Generation, podcast Sara D'Ambrogio, Radio Talpa. C'è più? Nicola Magnani, c'è Mauro Calvi? Seguite tutti, seguiteci, che poi metto lei e scrivo a Rudy Zerbi.
2: E anche musica diffusa, nel tardo pomeriggio esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, bentornati a Soft Times. Manca veramente poco al mitico Myst Fest, il periodo dell'anno in cui Cattolica è invasa dagli appassionati di letteratura in giallo. Il festival letterario cattolichino infatti quest'anno si terrà dal 26 al 29 giugno. Ieri sera le talpe lettrici di Talpa Chi Legge hanno già iniziato ad entrare nel giusto spirito parlando di romanzi gialli. Anche Soft Times è stato contagiato da questo argomento, quindi la puntata di oggi è dedicata alle canzoni che trattano di misteri, fatti di cronaca nera e simili. Iniziamo con il giallo irrisolto più popolare della storia, quello di Jack lo Squartatore, il serial killer che ha terrorizzato la Londra vittoriana di fine 800 ed ha affascinato generazioni di curiosi da allora. Il pezzo che ascoltiamo ovviamente si intitola Jack the Ripper, è un brano del 1963 scritto da quel gran personaggio di Screaming Lord Sutch, che negli anni 60 era noto per i suoi spettacoli dal vivo a tema horror in cui vestiva proprio i panni di Jack lo Squartatore, Jack the Ripper.

0: limite, c'est j'en aime.
1: La figura di Jack lo Squartatore non ha affascinato solo Screaming Lord Sutch. Negli anni 90 anche Morrissey gli ha dedicato un brano omonimo, che tra l'altro al primo ascolto sembra quasi una canzone d'amore, ma in realtà è narrata proprio dallo Squartatore mentre punta alla sua vittima. E dice: anche se è l'ultima cosa che faccio, io ti prenderò. Ascoltiamoci Morrissey nella sua versione più inquietante, Jack the Ripper. Oh.

Questo era Morrissey con Jack the Ripper qui su Radio Talpa. È proprio un verso di Morrissey, The Romance of Crime, dalla canzone Sister, I'm a Poet, è alla base di un brano che calza a pennello nella puntata gialla di oggi. Brandon Flowers, The Killers, ha detto di averci riflettuto molto sopra fino ad arrivare a scrivere una trilogia del delitto, di cui fa parte il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso. Narra di un ragazzo che, interrogato dalla polizia per l'omicidio della giovane Jenny, dice di essere innocente, ma i killers lasciano in sospeso il giudizio. Questa è Jenny Was a Friend of Mine.

0: Dopo i Killers, anche nella prossima canzone si parla di rapporti di coppia sotto una luce noir. Nel 2018 i Moderator hanno ripreso un brano di Dinah Shore del 1958 che paragona la notte in cui un ragazzo ruba un bacio alla protagonista alla scena di un crimine, The Scene of a Crime.
1: I'm very much afraid it was all in your mind. If you haven't been murdered, I can only say better luck next.

In questa puntata di Soft Times, in collaborazione con Talpa Chi Legge sul tema del crimine, la Steve Miller Band intinge di romanticismo la storia di due giovanissimi banditi alla Bonnie and Clyde e della loro fuga oltre il confine con il Messico, inseguiti dalla polizia. Questa è The

A riportarci alla cruda realtà dei fatti di cronaca, in questo caso cronaca nera, è come al suo solito Bob Dylan con The Lonesome Death of Hattie Carroll, un pezzo del 1964 che parla di un fatto realmente accaduto e che dà a Dylan l'occasione per un commento sul razzismo dell'America degli anni 60. Nel 1963 William Zantzinger, un ventenne bianco, aveva aggredito 3 impiegati di colore di un hotel, provocando la morte della 50enne Hattie Carroll, madre di 10 figli. Zantzinger fu processato, ma lo condannarono a soli 6 mesi di carcere perché all'epoca dei fatti era ubriaco. Questa è la tragica storia dell'uccisione di Hattie Carroll, raccontata da Bob Dylan. William.

State ascoltando Radio Talpa, è una puntata di Soft Times in collaborazione con Talpa Chi Legge. Le talpe lettrici ieri sera ci hanno parlato dei loro libri gialli preferiti, ma può essere veramente difficile stare accanto ad un appassionato di gialli e crime fiction. Lo sa bene Elvis Costello, che nella sua Watching the Detectives descrive una persona che preferisce starsene sul divano a vedere polizieschi e detective all'opera piuttosto che uscire con lui. Povero Elvis.

Anche se la passione per i gialli ha lasciato a bocca asciutta il povero Elvis Costello, a volte il mistero può ricoprire di un certo fascino i protagonisti di queste storie, come per esempio i Duran Duran, che nel video di A View to a Kill, colonna sonora di Bersaglio Mobile, il film di 007 uscito nell'85, si atteggiano a spie d'assassini facendo impazzire il pubblico di tutto il mondo, tanto da far volare per la prima volta in assoluto un tema bondiano in cima alle classifiche americane. I Duran Duran con A View to a Kill.

Un altro video di grande successo, oltre a quello di A View to a Kill che abbiamo appena ascoltato, è sicuramente quello realizzato dal regista americano Spike Lee per Sabotage dei Beastie Boys. L'idea base è stata quella di ricreare parodisticamente i titoli di testa di un fittizio telefilm poliziesco anni 70, con i membri del gruppo come protagonisti. Evidentemente questa idea è piaciuta molto, visto che il videoclip è stato nominato da MTV a ben 5 Video Music Awards, i Beastie Boys e Sabotage.

State ascoltando Radio Talpa, la tripletta dal tema criminale di questa puntata gialla di Soft Times è tutta anni 70 con tre degli artisti più iconici di quella decade. Per primo ascolteremo Bob Marley che nel 1973 cantava di come aveva ucciso lo sceriffo in I Shot the Sheriff. Seguono i Ramones e Havana Fair, un brano del 1976 che con la loro tipica ironia racconta di un uomo cubano che lavora come spia per gli Stati Uniti. Chiudono la tripletta i Clash, una band dal sound figlio proprio di Marley e dei Ramones, con Bank Robber. La prima strofa dice: papà era un rapinatore di banche, ma non ha mai fatto male a nessuno. È che gli piaceva vivere così, gli piaceva rubare i tuoi soldi. Ecco la tripletta.

Questi erano i Clash con Bank Robber a chiudere la tripletta tema crime di oggi. Un altro pezzo reso famoso dalla band di Londra è Police on My Back, in cui un uomo colpevole di omicidio è in fuga dalla polizia. Questa è la versione originale di quel pezzo, scritto negli anni 60 dagli Equals, Police on My Back.

0: tell me, please, somebody.
1: L'ultima canzone di questa puntata in collaborazione con Talpa Chi Legge in attesa del Mist Fest è un classico del Northern Soul. Come Spy With Me dei Miracles, la band della Motown guidata dalla voce vellutata di Smokey Robinson. Il testo dice: «Vieni a spiare con me. Vivremo una vita di pericolo e di mistero, condivideremo intrighi di ogni tipo, saremo una grande coppia di agenti segreti». Che è anche un po' l'invito che ci fanno tutte quelle storie di cui abbiamo parlato tra ieri e oggi con Talpa Chi Legge qui a Radio Talpa. Con i Miracles vi saluto e vi do appuntamento mercoledì prossimo alle 15 per la nuova puntata di Soft Times.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: Paolo Casisa presenta Il rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, la puntata di oggi è davvero speciale poiché analizza la carriera straordinaria di un artista che sfugge ad ogni catalogazione poiché creò un progetto musicale unico ed irripetibile partendo da una condizione di non musicista. I suoi dischi sono entrati di diritto nella storia della musica rock poiché sono il frutto di un preciso disegno artistico che si è ripetuto in ogni album affascinando milioni di fan in tutto il mondo, partendo dalla semplicissima idea di creare una sequenza di concept album che argomentassero sui più disparati temi culturali e avvalendosi via via di uno stuolo di ottimi cantanti solisti e di un manipolo di fidati strumentisti, questa sera parliamo di uno degli ingegneri del suono più noti al mondo, il quale, subito dopo aver avuto un successo galattico producendo The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, fondò il suo The Alan Parsons Project.

Nel 1975 Alan Parsons strinse una formidabile collaborazione col tastierista e compositore Eric Woolfson. Il sodalizio era davvero perfetto perché Parsons si dedicò esclusivamente a tutti i passaggi tecnici come ingegnere e tecnico del suono ed occasionalmente partecipava ai cori o suonava qualche strumento, mentre invece Woolfson componeva e arrangiava magistralmente brani, coadiuvato anche da una grande orchestra diretta da Andrew Powell. Il loro primo concept album uscì nel 1976, ispirato alle opere letterarie di Edgar Allan Poe.

La caratteristica peculiare di questo gruppo è la grande varietà di voci maschili che si alternavano all'interno dello stesso disco, con l'intento di utilizzare il timbro più adatto alle diverse composizioni. I cantanti impiegati in tutto il percorso furono più di 20, i più ricorrenti Lenny Zakatek, David Paton, Chris Rainbow, Gary Brooker e Colin Blunston. Il secondo album si intitolò I, Robot, basato sui racconti di fantascienza di Isaac Asimov e sul futuro tecnologico che attendeva l'umanità.

Nel 1978 uscì il terzo album intitolato Pyramid, che aveva come filo conduttore l'antico Egitto e il mistero. Ascoltiamo la splendida The Eagle Will Rise Again, magistralmente interpretata da Colin Blunstone.

Da Pyramid ascoltiamo anche un brano con una produzione davvero lussureggiante, in cui la voce di David Paton è accompagnata dai suoni bellissimi della London Philharmonia Orchestra e dal gruppo vocale The

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Nell'autunno del 78 Alan ed Eric si trasferirono nel Principato di Monaco per evitare le fortissime tassazioni imposte dal nuovo governo agli alti redditi e allestirono un piccolo studio di registrazione nel loro appartamento di Monte Carlo, cominciando a registrare i brani per l'album successivo che chiamarono Eve. Il concept per questo album si lega al tema della donna e della sua rivalità con l'uomo, anche dal punto di vista spirituale. In ogni album è sempre stato inserito un brano strumentale. Quello di Eve è Secret Garden.

In Europa spopolò letteralmente il successivo album intitolato The Turn of the Friendly Card, ispirato al mondo del gioco d'azzardo. Ora ascoltiamo un brano che Eric Woolfson per la prima volta volle interpretare lui stesso, invece di cederlo ai tanti cantanti a disposizione, cesellando un capolavoro malinconico ed intimista con la sua voce davvero magica che avrebbe utilizzato sempre di più in futuro. Questa è Time.

rientrati in Inghilterra anche grazie alle tasse notevolmente diminuite, Parsons e Wolfson nell'81 incisero presso gli studi Abbey Road a Londra il nuovo album High in the Sky, incentrato sul grande fratello di Orwell, anche nella sua accezione divina. Diventerà il disco più famoso della formazione grazie a brani stupendi come Sirius.

Termino questa puntata con la bellissima title track di Eye in the Sky, cantata da Eric Wolfson, che si rivelò cantante davvero adatto alle sonorità di rock progressivo tipiche della formazione. La prossima puntata completerà la storia dell'Alan Parsons Project parlando degli ultimi album, ma ponendo l'attenzione solo sui brani cantati da Wolfson, immenso artista il cui nome però è tra i meno conosciuti del rock, poiché quello di Parsons lo fagocitò totalmente intestandosi la formazione. Buona serata da Parsons.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.

0: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
1: Elena Gregori presenta A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
2: Io sono Elena e questo è il programma che vi porta dentro i film a occhi chiusi. C'è un uomo che vive a Tokyo. Ogni mattina si sveglia alla stessa ora, piega il futon, si lava il viso e prende una lattina di caffè dal distributore automatico, poi sale sul suo furgone per andare al lavoro. Fa il netturbino, però nessuno lo sospetterebbe mai, perché lo fa con una cura, con una

solennità, con una presenza che creano quasi un silenzio attorno a lui, un silenzio sacro. Il suo nome è Hirayama e il film si chiama Perfect Days.

Oltre a Hirayama c'è un altro protagonista di questo film, che è la luce che filtra dagli alberi, la luce che si riflette sulle pareti, la luce che Hirayama, il protagonista appunto, vede come un segno dell'universo. Ogni volta che vede questo riflesso, che vede la luce tra gli alberi, che vede un riflesso anche di colori su una parete, lui la guarda, ne rimane affascinato, colpito, come se avesse ricevuto questo messaggio in bottiglia da qualcosa, da qualcuno, e sorride. Come per dire, ok, ho capito, messaggio ricevuto, mi stai parlando e io l'ho raccolto. Questi momenti sono molto belli perché il film è molto silenzioso, lui parla pochissimo, ma è proprio per rimanere in attenzione e in ascolto di un altro tipo di comunicazione, quella che veramente noi abbiamo spesso dimenticato perché tanti rumori la nascondono. E rimanere a contatto con questi messaggi sottili che l'universo ci manda può arricchire anche una trama o una vita come quella di Rayama, che sembra in realtà non sia colpita da molto altro.

0: Mi sono chiesta quale potesse essere il messaggio dell'universo che Hirayama sente, che Hirayama riceve quando sorride a quei riflessi. E ho pensato che il messaggio possa essere questo. La tua cura, la tua attenzione, la tua fatica non sono sprecate. E la sua fede in questo messaggio è talmente grande che gli permette di eseguire il suo lavoro, che in realtà è molto umile, con grande umanità, con grande cuore. Quando in una scena incontra la sorella, che è venuta a riprendere la figlia, perché appunto a un certo punto c'è un incontro tra Hirayama e la nipote, e la sorella lo guarda, sembra quasi con un po' di rimpianto o comunque incredula del fatto che lui abbia rinunciato a una vita agiata per una vita così modesta. Lei infatti arriva con una macchina di lusso guidata da un autista, quindi si presume che la famiglia di Hirayama fosse molto ricca, molto benestante, e lui abbia rinnegato e rifiutato quella vita per un eventuale problema con la famiglia, un probabile litigio magari. E però nella sorella c'è quasi anche un rimpianto, come per dire: tu ce l'hai fatta a non seguire la strada che c'era stata prefissata, a uscire dalle regole per incontrare quello che sei veramente. Io invece no, io ho seguito quello che mi avevano costruito, sono rimasta dentro le regole e adesso non lo so mica se sono tanto felice, non me lo chiedo perché preferisco non sapere. E invece lui, con questa scelta coraggiosa, ha provato a scegliere un'altra strada,
1: anche correndo il rischio di non essere capito, di essere ripudiato, perché lo doveva fare per se stesso, per nessun altro fuorché per se stesso.

Quello che Hirayama coltiva quando sorride alla luce, ai riflessi e all'universo è l'amore. Lo coltiva anche nell'esprimere la sua cura verso le piantine. Quando va nel parco e trova un germoglio, lui lo prende, lo sradica con delicatezza e se lo porta a casa, dove ha una piccola serra e si prende cura di queste piantine tutti i giorni. È il suo modo di esprimere il suo amore. È rimasto in contatto con quella parte di sé che ha sepolto per qualche motivo, ma ancora continua a esprimerla in maniera così delicata, sottile, senza far rumore. Questo perché la sua speranza non si è ancora spenta e la musica ne è una testimonianza. State ascoltando A Occhi Chiusi su Radio Talpa.

Gli alberi sono la passione di Hirayama, questo contatto con la natura. E l'albero è un simbolo forte perché si radica nella terra, quindi non rinnega il passato perché le radici affondano in profondità, ma si eleva verso l'alto, verso un qualcosa, una luce, un futuro che ancora non è delineato. E ogni giorno c'è la possibilità di scriverlo, di trovarlo, di esplorarlo, di vederlo, rimanendo attenti, rimanendo connessi. In libreria, infatti, Hirayama acquista un libro che si chiama proprio L'albero, di una scrittrice giapponese che si chiama Koda Aya. E la commessa del negozio, la libraia, fa un commento molto bello su questa scrittrice. Dice: lei usa le parole che usiamo anche noi, ma con un effetto diverso. E questa è una frase potente, perché vuol dire che anche nella semplicità, anche nel quotidiano, si può nascondere la meraviglia. Sta a noi fare la differenza, sta a noi vedercela, trovarla, mettercela. Provate anche voi ad ascoltare a occhi chiusi. Questa è Radio Talpa e io sono Elena.

Una notte Hirayama ha un incontro con l'ex marito della donna di cui sembra essere innamorato, la proprietaria di un locale che frequenta abitualmente. E conversano, si scopre che quest'uomo ha una malattia terminale e a un certo punto gli fa una domanda. Gli chiede se secondo Hirayama due ombre, quando si sovrappongono, ne creano una più scura. Hirayama non sa la risposta, ma viene incuriosito da questa domanda, fatta da un uomo che ha una malattia che lo porterà nel breve alla morte e che è spinto dal desiderio di trovare le risposte alle cose che ancora non ha capito prima di morire. Allora fanno un gioco, si mettono sotto il lampione e giocano con le ombre, a sovrapporle, a rincorrerle, a schiacciarle, sembrano due bambini. E a un certo punto Hirayama, che parla poco, ma quando parla dice cose molto interessanti, dice: se mai niente cambiasse, sarebbe veramente assurdo. Questo perché, secondo lui, tutti i piccoli cambiamenti che noi non percepiamo esistono. Sta a noi cercare di capirli. Nella parte finale del film, lui piange e sembra un pianto che arriva dopo un lunghissimo tempo. Non è però un pianto disperato, anzi è un pianto pieno di speranza, pieno di fiducia. È come una resa dolce alla vita. Ok, mi sono trattenuto, mi sono chiuso dopo un forte dolore, ma piano piano la vita è ritornata dentro di me, la sento di nuovo fluire e fluisce insieme alle lacrime. Anche se la ferita di Hirayama non è del tutto guarita, però lui l'ha tenuta pulita con questi suoi gesti quotidiani, l'ha curata silenziosamente ogni giorno. È come se l'avessi annaffiata, come un piccolo germoglio. La rivoluzione più potente non è quella che cambia tutto in un giorno. È quella che lavora in silenzio, piano piano, come una goccia che incide la roccia ogni giorno. Una goccia invisibile che scava lo stesso punto con pazienza. E poi, un mattino qualunque, all'alba, ci svegliamo diversi. Senza chiasso, senza rumore, senza nessuno a guardare. Ma qualcosa è cambiato. E dentro lo sappiamo. Non torneremo più indietro. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

0: E così anche questa puntata è finita. Tra piccoli gesti silenziosi ma preziosi, si è chiuso il nostro giorno perfetto. La prossima volta lasceremo il silenzio e ci immergeremo nella musica, quella dei concerti, dei palchi, delle stanze dove si scrivono canzoni che bruciano. Andremo a Los Angeles per ripercorrere le orme e i tormenti di un musicista, anzi di due. Vi aspetto qui su Radio Talpa a occhi chiusi.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
2: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
3: Bentornati, bentornati a bordo. Nuova puntata oggi del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
3: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
4: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
3: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione pesco i dischi di questa puntata. Primo ospite, anzi primi ospiti, sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies, volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, down tempo, hip hop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
5: Ciao a tutti. Allora, grazie mille per ospitarmi.
3: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. I Mood, giusto? Mood.
5: Esattamente, vai. Noi, io e Daniele siamo i mood,
3: ma sai perché ti dico, vi dico, insomma io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi. Perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
5: Davvero? Ti piace?
3: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara che ha delle foto, ma anche il suono. Cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
5: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
3: sì,
5: in musica.
3: Sì.
5: In musica. E non è stato assolutamente facile, premetto, anche perché prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza,
3: certo,
5: nella quotidianità, nella quotidianità,
3: certo,
5: nei rapporti con le persone, nei,
3: certo,
5: nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in musica, in emozioni, in,
3: certo,
5: in note, certo, in percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo noi la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto, e quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo insomma, dell'album,
3: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video. Il video di Yoda, mi ci sono sfresciato sopra ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi anche, appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete, e l'ermetismo secondo te la fa da padrone? Cioè proprio essere ermetici?
5: Ermetici in che senso?
3: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco, cioè il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
5: Per me io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
3: Sì.
5: E perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te. E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica. Okay. E che abbiamo cercato anche di preservare, appunto, perché è importante, secondo me, dare, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
3: Ok. Per esempio ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
5: Sì, corretto, okay, corretto, l'hai detto giusto.
3: Anche SP Line,
5: sì.
3: I suoni, raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
5: Davvero?
3: Sì, non so.
5: No, allora, videogame, alza le mani, non so mai.
3: Okay, okay.
5: Non li abbiamo usati come reference, però okay, mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
3: I flipper in particolar modo. I flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano,
5: sì,
3: appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
5: Sì, sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
3: Ah, vedi.
5: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, un pochino che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida,
3: sì,
5: che ha saputo dare una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi è da lì è uscito un brano, secondo me uno dei più belli del disco, insomma, molto molto bello.
3: Insomma, l'ho sottolineato in modo particolare, come ho sottolineato la chiusa, l'ultimo brano, e qui mi arriva un aspetto un po' tribale. Ora non so quali sono le intenzioni, me le racconterai tu, e qua mi porta appunto nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me. Se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, allora chiedo ai Mood: il futuro per voi che suono ha un suono che torna all'uomo, o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
5: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT, che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci piaceva in quel momento. Vedi magari un Bonobo, alcuni accenni di Fortet, eccetera, e accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a un qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di più tribale, come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, delle marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, che noi, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti. Per noi è Raffo. Ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare, come poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì, è proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi ci sconvolga con un genere nuovo. Provo, non lo so.
3: Io vado pescando New Song Dawn. Pronunciato bene? Sì.
5: Sì.
3: Anche qui la featuring di Brida è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con noi qui a Trans Europe Express.
5: Grazie a voi, grazie mille. Ciao a tutti.

0: E questa era News on Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma RM ed Imaginative Orchestra, e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans Europa Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me, c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
1: Ciao a voi.
0: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia. che ti firmi RM, o sbaglio?
1: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso
0: certo.
1: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
0: Arriviamo al disco, proprio c'entriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
1: Sì, è giusto, corretto.
0: Prima domanda, davvero di quelle, come piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni. Poi ci racconterai meglio nello specifico, però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
1: Ah, prima l'uovo, la gallina.
0: Certo,
1: certo. Allora, è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto, cambiando punto di vista, di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
0: Sì.
1: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione. E io su determinate robe ho costruito il resto, dopodiché tendenzialmente tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza in pratica o una cosa dove lì per lì improvvisi neanche, cioè, però attinge a qualcosa,
0: certo,
1: che già
0: inconsciamente ce l'avevi, certo. Che poi tra l'altro, appunto, c'è veramente tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, e qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre, quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
1: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di scrittura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti, tu fai l'esempio del primo brano, nel primo brano rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
0: Ok.
1: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
0: Okay.
1: Però anche super mega divertente. Cioè, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportivo mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
0: Spettacolo. Ma non va. Sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia, che non te la pronuncio perché in cinese il titolo non è
1: Arigato.
0: So. Arigato. Ah, pensa a te. Ma è facile da leggere.
1: Perché l'ho tradotta con Google traduttore.
0: Ah, fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
1: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
0: Quello è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
1: Ah, lì dentro sì. Allora, diciamo che l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
0: Sì. Che,
1: io lo seguo, no, non dagli inizi chiaramente, della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alva Noto, io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP, piuttosto che One, eccetera eccetera, suoi e di Alva Noto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno, quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose e comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale. Molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alva Noto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè, bello, ascoltando bello. Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno, quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io che faccio meraviglia. Una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente neanche in quel brano lì. Cioè il fatto che la batteria vada a tempo, che una batteria programmata, è puro caso, credo.
0: Ok. In Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie, grazie di cuore per essere stato con me.
1: A presto.
0: Grazie.

E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem. Trans Europa Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Athabasca. Da Polo Tocco è tutto, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo l'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bejan, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bejan, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

0: E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica, ma Cherie, Venerdì 20.
1: Ti metto like e ti commento.

0: Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami, Macerie, mi fa impazzire per te.
1: Just Rain.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma...
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è... Mm-hmm. Dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa. Si capisce qual è l'origine di questo titolo. Insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook. E l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque insomma io non sono più di primo pelo, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica. E arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. A Godion del Maskin, Valerio Marino.

0: ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era alla Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì così a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social che sono un po' particolari. E poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download, una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche, di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però diciamo ancora, credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile. I primi di maggio. Ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E, Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin. Promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille, Valerio. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin. E in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
2: Manchester 1989. Tom Rowlands e Ed Simmons, entrambi alle tastiere, fondano i Dust Brothers, che a metà anni 90 diverranno i Chemical Brothers. La loro è una musica elettronica, sono pionieri del Big Beat. Il primo lavoro prende il nome di Exit Planet Dust ed esce nel 1995, scala le classifiche inglesi piazzandosi al 9° posto e vendendo 1 milione di copie nel mondo. Lo stile del disco è una techno dance esasperata in ogni singola nota, ispirata ai maestri tedeschi Kraftwerk e Ken. A tutto questo fiume elettronico il duo unisce ritmiche hip hop e funky. Alive Alone è il primo singolo e si avvale della presenza di Beth Orton per le parti vocali.

Il singolo successivo dei Chemical Brothers è Life is Sweet, uscito nel settembre del 95, e diventa singolo del mese per la testata Select Magazine.

Ad aprile 97 esce Dig Your Own Hole, secondo album dei Chemical Brothers. Il titolo viene da alcuni graffiti sul palazzo di fianco allo studio di registrazione. Setting Sun è il brano che ascoltiamo adesso e la voce è quella di Noel Gallagher. Setting Sun, sole che tramonta. Sei il diavolo in meteo portato dentro dal freddo. Dicevi che il tuo corpo era giovane, ma la tua mente era molto vecchia. Ci stai provando e mi piace il modo in cui le visioni che avevamo sono svanite. Sei parte di una vita che non ho mai avuto. Ti dirò che non è proprio un peccato.

What's this doing?

0: Nel 1999 arriva il terzo album, Surrender, con un orientamento verso la musica house. Raggiungono la vetta delle classifiche britanniche grazie a hit come Hey Boy, Hey Girl.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

Surrender vede anche una nuova collaborazione con Noel Gallagher, un'altra con Jonathan Donahue dei Mercury Rev e Hope Sandoval dei Mazzy Star. Tra i singoli spicca Music Response.

Il brano Out of Control si avvale della partecipazione di un nome illustre del panorama musicale inglese, Bernard Sumner dei New Order, supportato da Bobby Gillespie dei Primal Scream. Questo è il testo. Fuori controllo. A volte sento di essere incompreso, i fiumi scorrono attraverso i miei pensieri. Il tuo corpo nudo, steso per terra, mi tiri sempre su quando sono giù. Sembra sempre che il tempo stia finendo, siamo fuori controllo. Forse ho solo paura di perderti, o forse sono le cose che mi fai fare. Mi sembra che dovremmo entrambi rimanere da queste parti e alzare la popolazione di questa città. Mi sembra sempre che il tempo stia finendo, siamo fuori controllo. Non vuol dire che siamo andati troppo in là, siamo fuori controllo. Il giradischi continua a girare, potrebbe essersi inceppato, o forse un sound. Tutto il tempo dovrei essere là con te, ma forse sto cercando solo la verità. Sembra sempre che il tempo stia finendo, siamo fuori controllo. Non vuol dire che siamo andati troppo in là, siamo fuori controllo.

Il quarto album dei Chemical Brothers, Come With Us, esce nel 2002. Tra le collaborazioni c'è quella con Richard Ashcroft dei Verve e Beth Orton. Il disco ha meno successo dei precedenti, ma raggiunge tuttavia il primo posto in classifica in Gran Bretagna. Ascoltiamo It Began in Africa. It began.

Diverse canzoni da Come With Us sono utilizzate nella colonna sonora di videogiochi come Need for Speed, The Crew, Dirt e altri. Questa è Star Guitar.

Nel 2005 i Chemical Brothers pubblicano Push the Button, un disco techno dance con un interessante crossover di elettronica e progressive. Interessanti sono i brani come The Boxer e All Tight London, mentre Close Your Eyes cita due album del gruppo progressive Yes, Close to the Edge e Open Your Eyes. La gelida tela sonora contiene eleganti vocaboli melodici, tipici della scrittura di Ian Anderson.

Galvanize, galvanizzare. Non trattenerti, perché ti sei svegliato la mattina con la volontà di muoverti, quindi perché rendere le cose più difficili? Non trattenerti, se ci pensi molti lo fanno. Stai tranquillo amico, appari più intelligente. Non trattenerti, non dovrebbe nemmeno interessarti dei perdenti per aria e i loro sguardi disonesti. Non trattenerti, perché c'è una festa qui, quindi tanto vale che tu stia qui dove alla gente importa di te. Non trattenerti mondo, è arrivato il momento di galvanizzare. Non trattenerti, se ci pensi troppo potresti inciampare e cadere sul muso. Non trattenerti, pensi sia ora di alzarsi. Distruggi il tempo come un addominale, fai una faccia da scimmia. Non ti trattenere, lasciati alle spalle le preoccupazioni. Lasciale là, non accenderle. Non trattenerti, coinvolgiti nella melodia. Non fare lo stronzo, quella bella ragazza è la tua preferita. Non trattenerti, mondo, è arrivato il momento di galvanizzare. Mondo, è arrivato il momento di schiacciare il pulsante. Il mio dito è sul pulsante, è il momento di galvanizzare.

Push the Button esce nei primi mesi del 2005 e prevede la collaborazione di Tim Burgess, Kelly Okereke e Anwar Superstar. Nel 2007 è il momento dell'uscita di We Are The Night, album di inediti uscito dopo la pubblicazione delle Electronic Battle Weapon 7, 8 e 9, basi sonore per i famosi videogiochi. Questo sesto album suscita pareri discordanti, in quanto fortemente ispirato dalla musica elettronica degli anni 80. Ascoltiamo Do It Again.

0: Who's hungry?
1: Nel giugno 2008 esce la seconda raccolta dei Chemical Brothers, intitolata Brother Mood, divisa in due dischi. Nel primo i 14 singoli e nel secondo tutti i brani dell'Electronic Battle Weapon. 3 anni dopo, nel 2010, esce Farther, ma senza grande successo. Ora ascoltiamo Swoon.

Nel 2011 esce il film Hannah, di cui il duo di Manchester cura la colonna sonora, mentre nell'anno seguente esce il live Don't Think. Nel 2015 esce Born in the Echoes, nato negli echi. Stavo camminando in casa, guardavo la luna, la lattuga si rigirava nella mia bocca, lavando chili attraverso la stanza. Nella notte potevo vedere anelli di suono che mi seguono, ero incastrato in mezzo, sono nato negli echi. Non mi sveglierò nella bocca, non mi sveglierò nella stanza. Nella notte potevo vedere anelli di suono che mi seguono, ero incastrato in mezzo, sono nato negli echi.

go, vai. Non riesco a pensare, non riesco a dormire, non riesco a respirare. Tutto diventa più difficile da trovare. Tutti escono fuori di testa, tutti escono fuori dalla loro pelle. Vedi, arriviamo alla fine, ma è lì che iniziamo, lo senti? I manichini dicono, usciamo dagli schemi. Evadono, e noi decifriamo i codici. Come Jacques Cousteau, verso le profondità, e sei bagnato. Poi la tua bombola esplode, toglila, vola. Tutti hanno un obiettivo stanotte, tutti si uniscono per il giro. Voi figoni, voi sfigati, voi ragazze, vogliamo. Afferrate il momento come afferrate la terra. Sentite il peso e sentite la circonferenza adesso. Capite? Adesso sentite quanto valete, sentite il suono che facevate quando tutto faceva male. Se ne va. Oh, non c'è tempo per riposarsi. Fate solo il vostro meglio. Quello che sentite non è un test. Siamo solo qui per farvi andare.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta ed è una puntata ricchissima di nuovi ascolti per questa edizione, appunto, che è appena iniziata in questo gennaio 2026, e dobbiamo recuperare, come già detto anche nella puntata scorsa, un po' di ascolti di uscite che sono arrivate dalla metà dell'anno 2025 più o meno, perché poi ci siamo dovuti interrompere con le nuove trasmissioni e con la nuova programmazione. Per cui questa sera ascoltiamo subito, senza mezzi termini, la nostra band preferita per quanto riguarda il jazz elettronico, post-punk, alternative, eccetera, eccetera. Il loro linguaggio, che è in pratica senza parole, è esclusivamente strumentale, sempre stato così e non penso che cambieranno mai più in assoluto. L'album è Touch e loro sono i Tortoise. Ascoltiamo subito Vexations.

Ed è dal 1990 che i Tortoise ci sorprendono sempre con una produzione mai, mai ovvia. Parliamo di musica contemporanea molto innovativa e loro che si sono formati appunto a Chicago, negli Stati Uniti, non fanno altro che meravigliarci. E quindi a questo punto da Touch ascoltiamo sempre un altro brano, quindi dalla chitarrina, insomma, dalle un po' spaghetti western che abbiamo ascoltato in Vexations, e qui invece andiamo direttamente verso i lidi krautrock. Axel Seymount da Touch dei Tortoise.

0: Musincanta, top quality music.
1: E ora ascoltiamo l'album dei Caroline. Gli inglesi sono di Londra, Caroline, che hanno realizzato Caroline 2, ed è un album veramente che io consiglio, in quanto si trova della creatività molto bella, molto molto sorprendente per certi versi, perché ci sono armonie, disarmonie, dissonanze e molte appunto sorprese. Quindi devo dire che l'album è da ascoltare brano per brano, traccia per traccia, in modo molto attento, anche perché sono brani molto curati, anche molto particolari. Ascoltiamo dal punto di vista della radio due di questi brani, che sono Total Euphoria e When I Get Home. Però la mia raccomandazione è quella di prendere appunto l'album e dover fare veramente, diciamo, un'azione di ascolto profondo. Ad esempio c'è un brano che si chiama Coldplay Cover, se non erro, dove ci sono ascolterete due band che suonano in contemporanea, c'è una persona che passa da una stanza all'altra, e quindi c'è addirittura anche il suono dei passaggi dei passi appunto di questo ascoltatore che sul legno, quindi evidentemente forse anche sul parquet, nel momento in cui sta switchando in sostanza il suo ascolto in quel momento lì, quindi in questa presunzione di diretta appunto delle due band che suonano. Ascoltiamo quindi Caroline 2 dei Caroline, come già detto, Total Euphoria e When I Get Home.

0: Musincanta, top quality music.
1: Qui stasera in Musincanta mi sa che stiamo rilanciando sempre verso più in alto. Infatti adesso l'album che ascolteremo, anzi nel senso che ascolteremo due brani di questo album, è Teotihuacan Plays Twin Peaks and Other Infinitives, e raccoglie una serie di brani che sono ovviamente presi e rielaborati in un modo molto, come dire, molto toccante per quel che riguarda la colonna sonora di Twin Peaks di Angelo Badalamenti. E per quanto riguarda invece altri brani, opere originali ed uniche che ha realizzato Teo con ispirazioni di diverso tipo. In questo caso, per quanto riguarda l'ascolto di stasera in Musincanta, avremo Twin Peaks Theme, ovviamente, è un brano che è uno dei, penso, più belli per quel che riguarda appunto l'album, che è L'insonnia delle rondini, dove ascolteremo anche la voce dell'attrice e anche autrice, cantante Kelly Forsythe, dove sicuramente c'è tutta la parte della classe, della sperimentazione, della poesia del grande Teotihuacan. Quindi ascoltiamo Twin Peaks Theme e L'insonnia delle rondini, questo in ordine, da Teotihuacan Plays Twin Peaks and Other Infinitives.

is cruel and it's cold. Earth is cruel and it's cold.

0: Musincanta, top quality music.
1: E ora perdonatemi, ma non potevo assolutamente farmi mancare questo accoppiamento, no? Quindi abbiamo ascoltato Teo Teardo con il suo ultimo lavoro, ma adesso abbiamo anche Blixa Bargeld e il suo ultimo lavoro, ovvero il mondo delle collaborazioni e anche sicuramente anche delle amicizie. Allora, quindi Teo Teardo, sappiamo che con Blixa Bargeld hanno realizzato già diversi progetti, sia come album ma anche come spettacoli teatrali, ma in questo caso li vediamo in modo distinto. Bargeld ha creato assieme a Nico Weidman, che è un pianista, un mini album, cioè un EP, in realtà sono 4 brani che sono dedicati a David Bowie, nel senso che sono delle rivisitazioni di brani di Bowie. Cosa vogliamo ascoltare in questa serata un po' speciale di Musincanta? Di questi 4 io ho scelto, sarà ovvio, non lo so, ma non è vero che è ovvio, perché il brano che io adesso vi propongo è Helden. Allora, che brano è di Bowie questo Helden? Avete mai sentito parlare di Helden? Neanch'io finché non ho ascoltato l'EP, ovvero Helden in tedesco è Heroes, quindi adesso ascolteremo questa versione particolare di Bargeld di Heroes di David Bowie, tutta cantata, cioè tutta tradotta quindi in tedesco, e ovviamente con lo stile e con gli inserti anche vocali che sono anche molto caratteristici di Blixa. A voi l'ascolto di Helden da Blixa Bargeld Sings David Bowie.

0: Ciao a tutte le amiche e amici in ascolto di Musincanta e di Radio Icaro. Questa è una nuova pillola di Indipendenze, sempre curata da Matteo Maioli e che è dedicata oggi a uno dei primi album importanti, secondo me, del 2026. È a firma Sunday Mourners, che è un quartetto che viene da Los Angeles, è composto da Quinn A. Robinson, voce, chitarra e principale autore, con Maxwell Pugh alla chitarra, Casey Conklin al basso e Zeta Ivan Long, il batterista. Parliamo di loro perché mi ha colpito soprattutto il loro sound, davvero strabiliante secondo me, che tira in ballo da una parte i Television per le geometrie chitarristiche, per questi suoni molto angolari, come abbiamo detto, anche molto 70s, c'è anche un piglio un po' Motorik, Kraut, che si fa largo nelle ritmiche, quindi secondo me, ecco, partono un po' da quel tipo di post-punk, però poi hanno molti appigli, ancora di più negli Strokes. Quindi un gruppo di Los Angeles che in realtà suona molto newyorkese e già questo fa abbastanza drizzare le orecchie. E anche chiaramente echi di Lou Reed, Velvet Underground, anche ascoltando la voce dello stesso cantante. E noi ascolteremo insieme Careers in Acting, che apre questo LP che si chiama E Rhythm Absolute, che è pubblicato dalla Curation Records, quindi sundaymourners.bandcamp.com per andare ad ascoltare l'album nella sua interezza, oppure lo trovate sul sito della etichetta Curation. È davvero un disco splendido che tutti gli amanti del rock and roll apprezzeranno, ha anche guadagnato un bel 8 su 10 su Uncut, che paragona addirittura When Dreams Come True a Cold Turkey di John Lennon. Ecco, gli echi di questi artisti sono molto forti. La band è comunque al debutto, quindi dovrà trovare una quadra e una sua originalità. Però intanto noi ci gustiamo questo bellissimo album di debutto. Quindi Sunday Mourners e per la nostra pillola odierna. E ci ritroveremo quindi la prossima edizione di Musincanta con un altro consiglio dal 2006, 2026 ricchissimo che abbiamo appena aperto in questo gennaio. E speriamo chiaramente in altri dischi importanti. Io vi ricordo come sempre le mie coordinate. Indipendenza la potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone. Quindi il sito oppure la 90 FM ogni mercoledì dalle 22:30. E inoltre c'è la possibilità di prendere il podcast, ma anche ascoltare la puntata su www.neoradio.it. Ciao a tutti, amici, grazie per l'ascolto.
1: Action!

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: E per la pietra miliare di Augusto Benelli, cosa ha recuperato il nostro Augusto? Una registrazione che era già stata prodotta, e quindi era, questa si tratta di una ristampa, quindi era già stata stampata, adesso una ristampa, una riristampa, una re-released, come si dice, del 1979 degli Swell Maps presso lo studio di John Peel. Quindi si tratta di una di quelle chicche meravigliose che John Peel ha realizzato in un certo periodo di tempo e che ha aiutato anche molti di noi ad approcciarci alla musica, che in quel momento lì era molto complicata da raggiungere, quindi non come ora attraverso il web, che sicuramente aiuta tantissimo anche se fa molta confusione. In ogni caso, Swell Maps, quindi live the John Peel Sessions, considerando che gli Swell Maps, nonostante abbiano vissuto, diciamo, la parte musicale in un periodo di tempo abbastanza limitato, perché due sono stati i loro due album veri ufficiali, che sono del 79 e del 80, ma in realtà hanno realizzato una serie di anche di raccolte, e se non appunto citare appunto questa sessione che è stata anche registrata e che li ha resi noti all'epoca, nel momento in cui è andato in onda, anche ad un certo pubblico, perché è stata la Rough Trade che ha aiutato, insomma, a anche presentare la band e quindi approcciarsi anche a livello di promozione. I brani che ascoltiamo sono due, sono Read About Seymour, che era il loro primo singolo in assoluto che hanno realizzato autoproducendoselo, e il secondo che è Big Empty Field, che ci permette di sentire come sono stati seminali anche nell'ambito del post-punk. Volevo anche dire due parole, insomma, a livello di biografia di questo progetto. Si tratta di un progetto che è nato nelle stanzette, nella cameretta di due fratelli, ossia di Kevin e Nicholas Godfrey, con il loro nickname dell'epoca, che era uno Epic Soundtracks e l'altro è Nicky Sudden, e hanno veramente rivoluzionato per certi versi l'approccio con il punk, cioè con la parte successiva al punk. Immaginate che sono stati anche ispiratori dei Ram, dei Sonic Youth e dei Nirvana. Vi lascio quindi subito con Read About Seymour, Big Empty Field e The Swell Maps, e il nostro appuntamento per la prossima puntata nuova di Musincanta. E saluto tutti nel frattempo e buon ascolto. Un bacione a tutti, ciao.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

C'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Ears, una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Sing It to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jeanne, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. L'abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street, si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules!

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Shockwave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio, band che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando, secondo me, delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In the Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera. Lavorano a 10.000 km di distanza, veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Herons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar, Yumizuma.